Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione.

0: fortuna. Cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Anonal, quello che inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, bene per Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati a martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più vivo del giorno, il segno dello scorpione. Parleremo più tardi di queste notizie. Monito del Papa alle Big Tech, disarmare l'intelligenza artificiale, troppo potere, i rischi della tecnocrazia. E ancora la Formula 1 del mare sbarca nella capitale, il SEL Gran Premio nel 2027 si correrà ad Ostia. Le borse credono alla pace, Milan record, Iran USA intesa congelata, anche perché i repubblicani, il partito cioè di Donald Trump, non accettano questo tipo d'accordo, che praticamente è una vittoria dell'Iran su tutti i campi. Venezia resta al centro-destra, deve esserci la spallata, diceva Alice Line, invece non è successo assolutamente niente. Che poi il centro-sinistra a Venezia era non largo, campo largo, ma era campo larghissimo, c'erano tutti dentro. Venturini vince col 52%, Espa De Luca Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi crolla e rinviata domani. Alice Line, no competitivi per le politiche, sempre positiva Alice Line, però non la vedo come premier, vinceranno sicuramente quelle del centro-sinistra, ma Alice Line non la vedo come, non può rappresentare l'Italia, assolutamente no, beh ci vuole anche un po' di physique du rôle, vabbè. Dunque andiamo ancora avanti. Abruzzo, movimenti sospetti sul conto, ma attenzione a una truffa. Abbiamo notato anomalie sul suo conto, per saperne di più clicchi sul link e sarà contattata da un operatore. Il numero di telefono dal quale è arrivato il messaggio lo aveva verificato con ricerca in rete, per questo si era fidata. Pensate un po', vabbè, dunque di questo altro parleremo più tardi, andiamo avanti, diamoci una bella botta di energia, giusto in questo super martedì 26 di maggio all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Vai!
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, questa è la botta di energia che ci vuole la mattina per svegliarsi, va bene, ma va bene tutta la giornata. Allora signori, dunque abbiamo il momento del Nero di Seppia, ristorante a base di pesce Giulia Novarido. Signori, apriamo primissima, prima parte.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, prima parte. Dunque Chalet, la senetta di da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi. Primo giugno, tanto per cominciare, Suburbia con 3 DJ più vocalist, anni 70, 80, 90, naturalmente tanto divertimento dal lo chalet La Sirenetta, praticamente al centro di Tortoretto Lido. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi? Chiaramente è il momento magico riservato ai favolosi anni 60, 70, 80. Ci sono proprio tutti, dai Pooh a Baglioni, da Gianni Morandi a Mina, e che vi devo dire, Adriano Celentano, a Julio Iglesias, tutti. La notte è fatta per amare, stanotte fai l'amore, fai sognare, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È arrivata la novità musicale del momento, dunque, della canzone di Dara che ha vinto il Super Festival, Euro Festival, va bene? Dunque, Bangaranga.

si chiama così la canzone, molto movimentata, potrebbe diventare anche un best seller per quest'estate, non si sa mai. Bentornata estate, Garden Lido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti naturalmente con Degustibus, pane, pizza e biscotti, via Le Cruccioli 37 Teramo, peccato di gora garantito. Siamo via Le Cruccioli 37 Teramo, tra poco la massima del giorno, prima un buon caffè per cominciare bene, vai, sentiamo un po', prego.

0: Tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene, vediamo subito la massima del giorno. Il potere insegna raramente come non perderlo, eh? Vabbè, dunque andiamo con adesso momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica, il maestro Ennio Morricone, dirige orchestra di C'era una volta il West, l'ascoltate tutti i giorni su Radio Mica. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, naturalmente, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, le notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. E cioè di Santa Mobile Arredi. Bene. Ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido, in via Trieste 159, un menù ricco speciale, chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, perfetto, bene, andiamo ancora avanti. La canzone più più della settimana è già in auge su Radio Mica e va anche oltre la settimana, vabbè, dunque si tratta di Cabana, Irama. Bene, andiamo ancora avanti. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prima serata speciale. Insomma, 900, Radio Mica International, l'unica radio in città, ti aspettiamo. Siamo arrivati al momento del meteo, va bene, con il Gardellino a un passo dal notiziario del giorno. Vai. Letti, burn, burn, burn.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, ne parliamo più tardi, ma intanto vi annunciamo, vi preannunciamo che Altitonante trionfa come sindaco Montorio col 76%, mentre Legnini va al ballottaggio a Chieti. Tancredi vince Castelli, Di Marco vince e vince Isola del Gran Sasso. Di Pancrazio si conferma sindaco, trionfo tra cori da stadio ad Avezzano. Oh, c'è un'altra cosa molto importante di cui parleremo tra poco, riguarda l'acqua. Oggi si vota la fusione. Allora, la riforma arriva in consiglio regionale da Alberto Marsiglia. Marsiglio sta penalizzando Teramo. Ecco, come si fa? Io vi dico una cosa soltanto: come si fa a non essere d'accordo con D'Alberto? Attenzione, questa fusione significa togliere ancora un pezzo importante di pregio senza possibilità che nessuno. Ma Paolo Gatti, che dice meglio due che uno, no, noi vogliamo rimanere fuori, cioè noi non possiamo andare a pagare le sofferenze economiche di altri enti acquedottistici, non è

0: Arrivati al giorno numero 146 dell'anno 2026, alla fine mancano 219, il sole sorto alle 5.27, tramonterà questa sera alle 20.29, perfetto così. Bene, andiamo ancora avanti signori, perché è arrivato il momento magico riservato al notiziario del giorno, due cose due importanti e poi via con tutte le notizie che abbiamo per voi, prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Vediamo notizie comunali, verdetti, Venezia al centrodestra, Salerno esplode di De Luca, Meloni ironiche, anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo domani all'Islanse. Uniti siamo competitivi nel 2027, questa ragazza è veramente molto molto positiva, vuol fare la Premier a tutti i costi, vincerà il centro-sinistra nelle prossime elezioni, ma sicuramente Elisai non potrà fare la Premier, vabbè, insomma non ci rappresenta più di tanto nel mondo. La maggioranza di governo prende Reggio Calabria dopo 12 anni ed è avanti a Lecco, Arezzo e Macerata. Il centro-sinistra strappa a Prato e Pistoia, vince a Mantova, è favorito a Chieti e Agrigento. Vedremo un po' Legnini cosa farà. Giorgia Meloni rialza la testa, ammucchiate, sconfitte, ora il rebus. Vannacci comunque dovrà essere in qualche modo incorporato al centro-destra, ma l'Islay non ci sta, siamo competitivi, col campo largo vinceremo. La delusione del Movimento 5 Stelle che è stato un po' abbattuto in diverse città italiane. Venezia, niente morti in laguna, il carisma del giovanissimo Venturini, 38 anni, nuovo sindaco di Venezia. E ancora, il neosindaco è un moderato under 40 e viene dall'UDC. L'ennesimo trionfo dello sceriffo, cioè del grande Vincenzo De Luca, che si presentava con la lista civica. A Chieti Legnini parte in vantaggio, ma la destra potrebbe riunirsi. L'ex commissario per il terremoto si ferma un soffio della vittoria al primo turno. Se la vedrà con Sicari, candidato da parte del centrodestra, ma potrebbe riunirsi tutto il centrodestra per la partita finale. E ancora il Santo Padre, disarmare l'intelligenza artificiale c'ha ragione per salvare il mondo, perché badate bene, questa intelligenza artificiale potrebbe completamente stravolgere quelle che attualmente sono le regole di vita. Leone firma la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, il digitale come un nuovo continente da evangelizzare, non c'è algoritmo che possa rendere la guerra accettabile. Per il Papa americano la tecnologia può minare la democrazia, e ci siamo. Da invidia ad Amazon, il potere senza limiti dei faraoni della rete. E ancora, le magnifiche sette di Wall Street valgono oltre 23 mila miliardi di dollari, più del PIL dell'intera eurozona, dettano le regole del web gestendo dati e algoritmi e monetizzano sempre. E ancora andiamo avanti, ecco perché il Santo Padre interviene, fa bene prima che sia troppo tardi. Iran, intesa non imminente, Trump ai paesi del Golfo, subito sì ai patti di Abramo, il regime parla di progressi su molti fronti ma lo stallo resta, il tycoon, sigleremo un accordo grandioso e torneremo a sparare. Ma intanto già sono stati i cosiddetti spari, cioè sono stati colpiti dei siti in Iran da parte di Israele e anche degli americani. Al vaglio un piano per riaprire Hormuz in 30 giorni. E ancora, Galibaf e Arachichi hanno incontrato a

Il premier del Qatar, mentre i pakistani Sharif e Munir sono volati da Xi Jinping. Gli iraniani starebbero cercando garanzie con Pechino, sarebbero pronti a spostare l'uranio arricchito in Cina. Lavrov ha rubio evacuare l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. Perché Lavrov, cioè la Russia, ci riprova con Putin, vuole ancora abbattere il governo ucraino che si difende disperatamente. E ancora i mercati vedono l'accordo, greggio in calo, Piazza Affari oltre i massimi di 26 anni fa, petrolio a picco meno 7% col WTI americano sceso sotto i $90, ma gli analisti avvertono, l'apertura risolve lo shock, ci vuole un anno per la nuova normalità, quindi andremo a soffrire molto. Ci mancava oltre al petrolio anche l'acqua, che poi sarebbe l'oro bianco di Teramo, svenduto, regalato ad altre città dell'Abruzzo che non hanno saputo governare questa preziosa risorsa per tutti noi. Anzi, si sono lasciati andare e adesso pensano che la Ruzzoreti possa colmare i loro debiti e soprattutto quello che loro non sono riusciti a fare. Questa è la storia. Dove sono i politici teramani, perché in regione possono farsi valere. Io l'avrei fatto. I mercati andiamo ancora avanti. Petrolio fuori da Hormuz con la rotta fantasma, la strategia degli Emirati. Le navi della Abu Dhabi National Oil Company lasciano lo stretto con i transponder spenti, seguendo un tragitto sicuro. Nel fine settimana anche 21 passaggi ufficiali. Insomma, c'è qualcuno che esce dallo stretto di Hormuz seguendo una linea ben precisa. Torino, 8 arrestati dopo il derby. Tifoso ferito, scontro sulla ricostruzione. Il padre del commercialista in ospedale, mio figlio è stato colpito da un lacrimogeno. Dall'impronta ai soliloqui, sempre le sue consulenze per smontare le accuse. Garlasco, la difesa, nuovo indagato per morti Chiara Poggi, contrattacca, palmo della mano non identificabile, orma del piede non sua, zero prove degli audio. Contestualizzati, monologhi in auto, non hanno natura confessoria, Andrea ha tempo fino a domani per farsi interrogare. E ancora, Bengasi, attivisti in carcere, a Bengasi, in attesa dell'espulsione, i PM Flottiglia fu sequestro. Processati davanti al tribunale di Bengasi, con immigrati clandestini potrebbero tornare in Italia nei prossimi giorni dopo l'espulsione, Domenico Centrone e Dina Alberizzi, due attivisti del convoglio di terra della Flottiglia fermati in Libia, insieme ad altri esponenti, altri attivisti della Flottiglia. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Cras Montana, il caso del concerto, i soldi spariti, solo ritardo, 1000 euro ogni famiglia. A un mese dall'evento di beneficenza Rosanna, gli aiuti non sono ancora arrivati, la replica dell'associazione, incasso basso e i primi sostegni partiranno subito. Dunque, veniamo a un'altra notizia. Sub italiani morti alle Maldive, l'indagine su richiesta dell'università e ricercatori. La vicenda del profilo della professoressa cancellato dal sito Ateneo, svolte ieri le prime due autopsie. Certo che forse questa professoressa, tanto esperta di mare, insomma, poteva far sì che la figlia non andasse, perché comunque è pericoloso. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina, siamo arrivati a Teramo dintorni. Casa col debito condominiale, il tribunale dice non va pagato. Praticamente la signora aveva acquistato un appartamento che aveva un debito condominiale di 11.000 euro perché il vecchio proprietario dell'appartamento non aveva pagato mai, e quindi è arrivato a questa somma di 11.000 euro, ma la legge dice che bisogna pagare, per chi acquista questo appartamento, bisogna pagare solo le ultime due tornate del condominio. Truffe agli anziani, incontro con l'arma dei carabinieri, al piano della lente riunione con i cittadini per prevenire i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. E ancora andiamo avanti, riforma dell'acqua, il PD difende Teramo, servono garanzie. Di Pasquale Pepe, contestano i criteri adottati dalla regione, a rischio soprattutto le aree interne, i costi dell'acqua lieviteranno. E come si fa a non essere d'accordo con il sindaco D'Alberto, che dice Teramo non può pagare le leggerezze di altri consorsi dell'acqua, che in questo lungo periodo non hanno fatto nulla per invertire la rotta. Solo Teramo, mi sembra, Ruzzoretti è veramente inattivo,
e si dà davvero un grande affare, ma tutte queste risorse non possiamo buttare così, e perché da altre parti non fanno niente, quindi arriva Teramo che salva il mondo. A me mi sembra una cosa assurda. L'Università Teramana ricorda intanto Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del ricercatore, la proiezione di tutto il male del mondo. A proposito dell'acqua, se fossi stato io assessore consigliere a all'Aquila della regione, io avrei detto assolutamente no, ma avrei fatto un po' anche il matto, perché l'acqua è un bene troppo prezioso. Va bene, ognuno, noi potremmo dare soltanto consigli per come si fa per le altre città d'Abruzzo, ma non dare la nostra acqua, non dare i nostri soldi, non aspettare che ci sia un aumento, perché ci sarà dopo la fusione, sarà un aumento. Addirittura vogliono fare un solo ente acquedottifero in Abruzzo, assurdo, che poi l'acqua la portano dove vogliono, capite? Discarica, chiesto l'ampliamento, ma c'è il no dei comitati locali. I privati vogliono realizzare un terzo lotto, pubblicato alla regione lo studio di impatto ambientale. L'osservatorio di Valtordino rappresenta un nuovo insulto per il territorio, pronti a dare battaglia. A San Nicolò, semaforo fuori servizio proprio davanti alla scuola, è sempre più preoccupante la situazione in croce davanti alla scuola media Giovanni XXIII di San Nicolò Tordino. Beh, lì è un punto pericoloso e importante, il semaforo va rimesso in servizio subito. Casa di riposo, ecco altra storia. I sindacati, niente stipendi ancora. CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, la mensilità di aprile non sarà erogata in settimana. Questa è un'assurdità, perché chi lavora nella sanità deve essere pagato, punto e basta. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Dunque, non paga il conto al ristorante e prende a testate il proprietario. È successo un ristorante di Tortoreto nel 2023. Quando arriva la fattura da 145 euro, prima dice di non avere più il portafoglio e poi che non salderà. L'uomo finito a processo per lesioni, estorsione e assolto dopo la remissione della querela. E beh, insomma, voglio dire, dopo tutto quello che ha fatto, rimettere la querela mi sembra un po' azzardato. Doveva pagare per quello che ha fatto, ha sbagliato, quindi deve pagare. Furto in casa, rubati ori per 1000 euro a Villa Mosca. Furto un appartamento di Villa Mosca nel bottino gioielli per un valore di circa 1000 euro e alcuni oggetti in argento. Il colpo è stato portato a segno quando i proprietari erano fuori casa. E ancora, Riviera del Gigante si va avanti con l'intesa. I 7 comuni della Costa Teramana sono pronti a rinnovare la collaborazione e il brand turistico che fa molto parlare di sé all'estero, questa Riviera del Gigante, cioè tutta la riviera del Teramano. Viabilità A24, svincolo di Teramo Est, chiude per 2 notti dalle 22 alle 6 del mattino. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, Tortoreto piange l'arciere del Paglio, confermata la causa del malore per la morte del 33enne De Ascentis, Leonardo De Ascentis, deceduto nella sua abitazione, trovato poi da genitori, non era sposato. Piazza da riqualificare alla Adriatica, petizione per bloccare il piano del comune. Non moderati, avvia la raccolta di firme da approfondire la proporzionalità tra costi e benefici. L'assessore Vallese boccia l'alternativa del parcheggio sotterraneo ad Alba Adriatica, la spesa aumenta troppo. E ancora, ciclista investito da un'auto e soccorso con l'eliambulanza. Era in sella la sua bici elettrica quando c'è stato lo scontro con una vettura. Si tratta di un uomo di 50 anni che da ieri pomeriggio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo Almazzini. Bilancio entrati a Martinsicuro 5 milioni e mezzo in 4 mesi. L'assessore Tomolini, risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. E ancora, via Taonde Revelle scontro, serve un confronto con la città. Il consigliere di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto, una scelta unilaterale del comune che riapre l'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà. E ancora, vediamo un'altra notizia. Comune di Giulianova battaglia per una multa, cittadina vince il ricorso ma l'amministrazione insiste e presenta l'appello. E ancora, vediamo un'altra notizia. Arrivano risorse a Roseto per riqualificare gli impianti sportivi. Il comune stanzia i fondi per 2 strutture di Campamare e Marcone. Spazi importanti soprattutto per i più giovani. Cura del Verde, sempre Roseto, prende il via oggi i lavori nella zona nord in attesa dell'arrivo dell'estate, ormai ci siamo. Uliveto, appello della regione, manca il censimento ufficiale, ma taglia per gli alberi monumentali, senza la tutela giuridica viene compromessa la vita delle piante. Colonnina inclinata pericolosa, consigliere Petrini, sempre Roseto, critico sul nuovo impianto per le auto elettriche installata sulla statale 16. Via delle Ville, sempre Roseto, sosta selvaggia e rischi, a Colonia Spiaggia
spiaggia alla denuncia dei residenti. Scatta a Pineto il sequestro della Chemipol, doppio sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il provvedimento. La proprietà ha un passaggio significativo per il ripristino della piena operatività aziendale. Beach tennis, gara e spettacolo per 4 giorni a Silvi dal 4 al 7 giugno, evento con atleti in arrivo da tutta Italia, in palio punti per ranking mondiale. Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, il conguaglio della tassa sui rifiuti, agli utenti inviate solo le prime 3, timori per magari una bella mazzata finale. Va bene, può capitare. Allora andiamo con lo sport, tante le notizie. Milan arriva alla rivoluzione, licenziato in tronco Allegri, che però fa gola al Napoli. Prossimamente c'è naturalmente l'accordo col Napoli, sarà Cardinale tiene fede alle sue decisioni e caccia tutti. Ora per la panchina i caldi sono Irola e Italiano. Dunque, ma c'è chi pensa a Xavi Alonso. Le 6 sconfitte nelle ultime 10 partite hanno segnato il tracollo dei rossoneri. Il presidente rinnova la fiducia a Ibrahimovic, che resta a far parte della dirigenza. Dunque, scontri nel derby tra Torino e Juventus, tifoso è grave in ospedale ma stabile. Marco Basoccu è l'ultra bianconero in coma, il padre una bottiglia non ti spacca la testa. E ancora, veniamo a un'altra notizia, diremate le convocazioni di Baldini, Dagasso a prode in nazionale maggiore, complimenti, arriva in nazionale anche Dagasso, ex del Pescara, che poi insomma i giocatori li aveva anche buoni. Va bene, dunque vedremo un po' cosa farà Silvio Baldini, che secondo me potrebbe anche restare in quel posto lì, perché come allenatore della nazionale italiana, perché secondo me è uno che è bravo, ma soprattutto è anche molto fortunato. Vabbè, Gattuso Lazio, pronti 2 anni di contratto, sorpresa in casa Lazio, il patron della società Lotito ha scelto il prossimo allenatore dopo l'addio di Maurizio Sarri, che approda all'Atalanta, capolavoro dell'abruzzese Di Francesco. Da gatto nero al trionfo, il tecnico dopo 2 retrocessioni consecutive ha firmato salvezza del Lecce. Anni duri da digerire, tolto un po' di sfortuna, futuro il contratto, vedremo che dice il presidente. La finale Champions sfiorata alla Roma, poi 3 esoneri e 2 retrocessioni, ora il rilancio in Salento. Dunque sono momenti buoni, peccato, spiace per il giuliese Giampaolo, che è retrocesso con la sua Cremonese. Ancora, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard ed è pronto dopo la sosta. La Corsa Rosa entra l'ultima settimana, si arriva in salita, il danese è tra i favoriti sicuramente. Nella Formula 1, Kimi Antonelli, italianissimo, vola in Formula 1, aspetta Monaco, in TV e boom di ascolti dopo il Gran Premio del Canada, complimenti per questo ragazzetto. Dunque, tennis, Berrettini e Cobolli avanti, oggi c'è il debutto di Jannik Sinner, il campione azzurro in campo stasera non prima delle 20:15, con Francesco Dabur, attesa anche per Darder e Arnaldi, tra le donne Bella Paolini, Wawrinka eliminato. Va bene, dunque ancora Serie C, Pescara Insigne verso l'addio, per la panchina spunta Troise, la volontà del fantasista napoletano è quella di giocare in Serie A, ma prende quota la pista Qatar. Intanto la società lavora sul mister Gorgone, non sarà confermato, se lontana anche Pagliuca, anche se per me Gorgone non è che abbia fatto male, solo che vuoi chiudere la stalla quando sono scappati tutti i buoi, beh insomma chiedevi un po' troppo. Allora, buona notizia a Teramo, Pomante resta, il tecnico resta in panchina, il club biancorosso incontra il mister e lo blinda per la prossima stagione, da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio del Teramo Calcio, staremo a vedere. Intanto però quello che ci interessa è che Marco Pomante resta alla guida del Teramo Calcio, sarebbe stato veramente un'offesa, una bestemmia mandarlo via, perché ha fatto sempre bene e diciamo che è una sicurezza nei risultati questo Marco Pomante.

domenica Alfadini, ritorno della semifinale con la SPAL, il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi e arrivare alla finalissima. Immaginate un po' la Sant'Egidiese che si ritrova anche lei in Serie D, che campionato! Noi però speriamo di arrivare in Serie C, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, vediamo subito adesso invece al basket di Serie 2, la finale playout, Roseto tutta una notte per la salvezza, domani alle 21 Roseto Basket a Ruvo di Puglia, i biancazzurri si giocano la stagione in gara 5 dopo aver riportato la serie in parità, siamo sul 2-2 ma adesso si gioca a Ruvo di Puglia. Beh, ci vuole chiaramente una prestazione super da parte del Roseto per potersi salvare. Stop col notiziario, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti allora con gli appunti di Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica? I favolosi anni 60, 70, 80 ci sono proprio tutti, da Celentano Morandi, da Mina Aipù, eccetera, cioè i Nomadi, di tutto di più, eh? E c'è anche il super cantante delle signore, anche qui a Teramo, c'è, cioè Julio Iglesias, di Santa Bovina Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Ok, bene signori, le grandi notizie riservate in arrivo subito con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', vai pure, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene, dunque notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti con stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavolino, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente, aperto lunedì a sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e se il motore della tua auto non va, prova con la stazione di servizio IP di Fratelli Ciprietti, eh? Dunque andiamo avanti signori, perché siamo arrivati al esattamente al 26 di maggio, martedì. Stasera nella raccolta porta a porta non va niente, va bene? Perfetto, stasera siamo esonerati, nulla. Signori, ci siamo, il momento della fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare. Vediamo un po' se riusciamo a prendere sti soldini del 6, eh? Ve lo auguro di cuore, vai.
0: Un mondo di cose buone, Sher Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce.

0: esce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo un momento riservato alla fortuna. Concorso numero 84, il 6 stasera vale 170 milioni di euro circa, 169 milioni 900 euro, pensate un po'. Vabbè, dunque veniamo adesso invece all'otto, ruote scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 31, 33, 38 abbinati al 67, 68, ripeto 31, 33, 38 abbinati al 67, 68 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 60, 62, 67 abbinati al 25, 26, ripeto 60, 62, 67 abbinati al 25, 26 su Milano e Napoli, sui numeri. Abbiamo dato i numeri, è importante, dunque tra poco le farmacie di turno e i nostri super festival del momento. Prego regia, vai!
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti, signori, perché abbiamo le farmacie di turno. Teniamo Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9. Mocione Bellante Moretti, via Marconi 32 Mosciano, ad Atri Apicella, piazza Marconi Atri, a Pietro Silvi di Pietro Pinetto, Giunova, Parere Strobbe, Giulianova, Valivrata, Guazzieri, Neretto, Roseto Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, a Montorio Dorisio, Fanadriano, alla Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella e Firenze. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani, ricordo che mercoledì 27, domani. Va bene, dunque, signori, ci siamo, è arrivato il momento delle super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Taramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, signori, Radio Amica International 48 complimenti. Bene, ricordo anche che su Radio Amica novità per gli angolini importanti, il disco, la canzone novità del mese è quella dei Bangaranga, la canzone Bangaranga cantata da Dara, vincitrice dell'Eurofestival. Poi abbiamo Cabana, nella canzone più della settimana, firmata da Irama. Va bene, perfetto. Bene, signori, ci siamo, andiamo con le super classifiche del martedì, vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Benissimo, dunque allora andiamo subito con la classifica speciale di quest'oggi. Le nuove abitazioni, dove ci sono più abitazioni nuove, dove acquistarle. Al primo posto c'è Roma, davanti a Milano, al terzo posto Firenze, al quarto Bologna, al quinto Bari, al sesto Torino, al settimo Napoli, all'ottavo Genova. In queste città ci sono abitazioni già pronte, nuove, va bene, pronte da immettere sul mercato. Accomodatevi, prego. Dunque, chiusura di primissima, signori, con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito da Radio Amica, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo naturalmente un momento riservato all'oroscopo del giorno. Ariete, la nuova configurazione ti tiene leggermente sotto tiro, alimentando una reattività che a lungo andare può rivelarsi faticosa. Toro, la tua ostinazione nel lavoro ti spinge a sbattere le corna contro un ostacolo che va, come spesso succede, tendi a prendere di petto. Gemelli, oggi il tuo è uno dei segni più privilegiati, l'armonia regna sovrana, i pianeti danno la capacità di rendere facile tutto quello che fai. Cancro, la giornata ti suggerisce di scalare marce e rallentare. Paradossalmente al lavoro guadagnerai più terreno in questo modo che spingendo sull'acceleratore. Leone, sei un momento positivo e ricco di opportunità, ma per coglierlo è necessario che tu ti apra una visione delle cose diversa. Vergine, non sarà possibile capire tutto quello che sta muovendo nel lavoro e trovarne una interpretazione valida che possa aiutarti a mantenere l'orientamento. Bilancia, è curioso come nella configurazione di oggi il tuo segno sia al centro di una struttura particolarmente armoniosa, mentre la relazione tra Luna, che è nel tuo segno, e Venere, che ti governa, è tesa. E ancora Scorpione, la tua capacità di dirigerti in maniera consapevole verso la crisi, accettando di cambiare per adeguarti all'evoluzione delle cose, è una grande risorsa, forse così che rimane davvero lo stesso. Sagittario, con la giornata di oggi il cielo ti invita a puntare tutto sulla comunicazione, perché attraverso lo scambio e il confronto che le tue energie acquistano nuovo vigore. Capricorno, un'inaspettata alleanza celeste viene a sostenere le tue iniziative nel lavoro, consentendoti di muoverti con leggerezza che dà un grande respiro alle tue iniziative. Acquario, un'armonia fuori dal comune ti abbraccia e protegge, invitandoti a alzare la posta in modo proporzionale alle tue aspirazioni. Pesci, quel nervosismo ritmo degli ultimi giorni che ti rendeva più irrequieto e dispersivo, oggi come per magia perde presa su di te e in questo modo vedi ora apparire qualcosa che quella voce copriva. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda chiaramente i programmi in televisione. Su Rai 1 il commissario Montalbano, su Rai 2 Belve Crime, su Rai 3 indovina chi viene a cena, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 un nuovo inizio, Italia 1 Le Iene presentano Inside Attualità, La 7 di martedì Attualità, TV 8 Ogni Tentazione un Prezzo, Tele 9 Il Colpo del Secolo Film, e per finire su Iris Canale 22 arriva il film western Gli Uomini della Terra Selvaggia. Era... va bene, dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cuccioli 37 Teramo. Andiamo ancora avanti, di Paolo Radamenti, le grandi marche, consiglio architetto, immobili per una scelta importante, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Medel del Tonto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it, di Paolo Arredamenti. Cosa va sulla nemica, musicalmente parlando, è il momento dei favolosi anni 60, 70, 80, dentro ci sono tutti, da Iglesias, Morande, Ipue, Baglioni, Battista, di tutto di più, vai. I nostri super festival fino al prossimo 30 giugno, l'appuntamento è con Una Foto per l'Estate, la raccolta porta a porta, oggi è martedì 26, stasera non c'è niente da portare, siamo esentati, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Veniamo alla raccolta porta a porta, dunque ascoltateci attraverso l'indirizzo radio web, e cioè Radio Mica International .it, e portateci in ogni parte del mondo con voi, va bene? Sarà un piacere e avrete vicino sempre le notizie di Teramo, Abruzzo, Italia, eccetera, eccetera. Ciao a tutti, grazie, buona giornata. E adesso musica, le canzoni anni 60, 70, 80 sulla Mica, Radio Mica International, vai!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Bene, per Radio Amica International siamo arrivati a martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più vivo del giorno, il segno dello scorpione. Parleremo più tardi di queste notizie. Monito del Papa alle Big Tech: disarmare l'intelligenza artificiale, troppo potere in poche mani, i rischi della tecnocrazia. E ancora, la Formula 1 del mare sbarca nella capitale, il SEL Gran Premio nel 2027 si correrà ad Ostia. Le borse credono alla pace, Milan record, USA intesa congelata, anche perché i repubblicani, il partito cioè di Donald Trump, non accettano questo tipo d'accordo che praticamente è una vittoria dell'Iran su tutti i campi. Venezia resta al centro-destra, deve esserci la spallata, diceva Alice Line, invece non è successo assolutamente niente. Che poi il centro-sinistra a Venezia era non largo, campo largo, ma era campo larghissimo, c'erano tutti dentro. Venturini vince col 52%, Espoa De Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi crollo e rinviato domani. Alice Line, no competitivi per le politiche, sempre positiva Alice Line, ma però non la vedo come premier, vinceranno sicuramente quella del centro-sinistra, ma Alice Line non la vedo come, non può rappresentare l'Italia, assolutamente no, beh ci vuole anche un po'.

de Physique du Roll, eh o no? Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti. Abruzzo, movimenti sospetti sul conto, ma attenzione, una truffa. Abbiamo notato anomalie sul suo conto, per saperne di più clicchi sul link e sarà contattata da un operatore. Il numero di telefono dal quale è arrivato il messaggio l'aveva verificato con ricerca in rete, per questo si era affidata. Pensate un po'. Vabbè, dunque di questo orto parleremo più tardi, andiamo avanti, diamoci una bella botta di energia, giusto in questo super martedì 26 di maggio all'ascolto di Radio Mica International. Vai! Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Mica International, oh mamma, mamma, mamma, mamma. Ok, bene, questa è la botta di energia che ci vuole la mattina per svegliarsi, va bene, ma va bene tutta la giornata. Allora signori, dunque abbiamo il momento del Nero di Seppia, ristorante a base di pesce Giulia Novarido. Signori, apriamo primissima, prima parte. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque ci siamo, prima parte. Dunque, Chalet, la scenetta di da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi. Primo giugno, tanto per cominciare, Suburbia con 3 DJ più vocalist, anni 70, 80, 90, naturalmente tanto divertimento dal Rochalet, la Sirenetta praticamente al centro di Tortoretto Lido. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi? Chiaramente è il momento magico riservato ai favolosi anni 60, 70, 80. Ci sono proprio tutti, dai Pooh a Baglioni, da Gianni Morandi a Mina, e che vi devo dire, Adriano Celentano, a Julio Iglesias, tutti. La notte è fatta per amare, stanotte fai l'amore, fai sognare, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. È arrivata la novità musicale del momento, dunque, della canzone di Dara che ha vinto il Super Festival, Euro Festival, va bene? Dunque, Bangaranga, si chiama così la canzone, molto movimentata, potrebbe diventare anche un best seller per quest'estate, non si sa mai. Bentornata estate, Garden Lido, ci siamo, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti naturalmente con De Gustibus, pane, pizza e biscotti, via Le Cruccioli 37 Teramo, peccato di gola garantito, siamo via Le Cruccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un buon caffè, per cominciare bene, vai, sentiamo un po', prego.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, vediamo subito la massima del giorno. Il potere insegna raramente come non perderlo, eh? Vabbè, dunque andiamo con adesso momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, l'ascoltate tutti i giorni su Radio Mica. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, naturalmente, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così. Dunque, le notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. E cioè di Santa Mobile Arredi. Bene. Ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido, in via Trieste 159, un menù ricco speciale. Chiama al 348 53 88 978, opportuna la prenotazione. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, perfetto. Bene, andiamo ancora avanti. La canzone più della settimana è già in auge su Radio Mica e va anche oltre la settimana, vabbè, dunque si tratta di Cabana Irama. Bene, andiamo ancora avanti. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prima serata speciale. Insomma, 900 Radio Mica International, l'unica radio in città, ti aspettiamo. Siamo arrivati al momento del meteo, va bene, con il Gardellido a un passo dal notiziario del giorno. Vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
2: Ok, bene, ne parliamo più tardi, ma intanto vi annunciamo, vi preannunciamo che Altitonante trionfa come sindaco Montorio col 76%, mentre Legnini va al ballottaggio a Chieti. Tancredi vince Castelli, Di Marco vince e vince Isola del Gran Sasso. Di Pangrazio si conferma sindaco, trionfo tra cori da stadio ad Avezzano. Oh, c'è un'altra cosa molto importante di cui parleremo tra poco, riguarda l'acqua. Oggi si vota la fusione. Allora, la riforma arriva in consiglio regionale dal Alberto, Marsiglio sta penalizzando Teramo. Ecco, come si fa, io vi dico una cosa soltanto, come si fa a non essere d'accordo con D'Alberto? Attenzione, questa fusione significa togliere ancora un pezzo importante di pregio senza possibilità che nessuno, ma Paolo Gatti che dice meglio due che uno, no, noi vogliamo rimanere fuori, cioè noi non possiamo andare a pagare le sofferenze economiche di altri enti acquedottistici, non è, cioè non mi sembra neanche giusto che Teramo debba pagare sempre comunque, va bene. E poi sicuramente con questa fusione, tranquilli signori, aspettatevi l'aumento del costo dell'acqua, tranquilli. Vabbè, andiamo col meteo. Un campo ad alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Zero termico oltre 4100 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature in altissimo. Dunque l'Aquila più 13 più 28, Sulmona più 15 più 30, Chieti, Pescara più 19 più 29, Chieti più 17 più 29, Teramo più 18 più 30, Giulianova più 19 più 28, Roccaraso più 11 più 22, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto Tronto più 20 più 30. Questo è quanto, siamo arrivati al 26 di maggio esattamente, dunque siamo arrivati al giorno numero 146 dell'anno 2026, alla fine mancano 219, il sole sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29, perfetto così. Bene, andiamo ancora avanti signori, perché è arrivato il momento magico riservato al notiziario del giorno, due cose due importanti e poi via con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Vediamo notizie comunali, verdetti, Venezia al centrodestra, Salerno esplora di De Luca, Meloni ironiche, anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo domani all'Islam. Se uniti siamo competitivi nel 2027, questa ragazza è veramente molto molto positiva, vuol fare la Premier a tutti i costi, vincerà il centro-sinistra alle prossime elezioni, ma sicuramente l'Islam non potrà fare la Premier, vabbè, insomma non ci rappresenta più di tanto nel mondo. La maggioranza di governo prende Reggio Calabria dopo 12 anni ed è avanti a Lecco, Arezzo e Macerata. Il centro-sinistra strappa a Prato e Pistoia, vince a Mantova, è favorito a Chieti e Agrigento. Vedremo un po' Legnini cosa farà. Giorgia Meloni rialza la testa, ammucchiate, sconfitte, ora il rebus. Vannacci comunque dovrà essere in qualche modo incorporato al centro-destra, ma l'Islam non ci sta, siamo competitivi, col campo largo vinceremo. La delusione del Movimento 5 Stelle che, come dire, insomma è stato un po' abbattuto in diverse città italiane. Venezia, niente morti in laguna, il carisma del giovanissimo Venturini, 38 anni, nuovo sindaco di Venezia. E ancora, il neo sindaco è un moderato under 40 e viene dall'UDC. L'ennesimo trionfo dello sceriffo, cioè del grande Vincenzo De Luca, che si presentava con la lista civica. A Chieti Legnini parte in vantaggio, ma la destra potrebbe riunirsi. L'ex commissario per il terremoto si ferma un soffio della vittoria al primo turno. Se la vedrà con Sicari, candidato da parte del centrodestra, ma potrebbe riunirsi tutto il centrodestra per la partita finale. E ancora il Santo Padre, disarmare l'intelligenza artificiale c'ha ragione per salvare il mondo, perché badate bene, questa intelligenza artificiale potrebbe completamente stravolgere quelle che attualmente sono le regole di vita. Leone firma la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, il digitale come un nuovo continente da evangelizzare, non c'è algoritmo che possa rendere la guerra accettabile. Per il Papa americano la tecnologia può minare la democrazia, e ci siamo. Da invidia ad Amazon, il potere senza limiti dei faraoni della rete. E ancora, le magnifiche sette di Wall Street valgono oltre 23 mila miliardi di dollari, più del PIL dell'intera eurozona, dettano le regole del web gestendo dati e algoritmi e monetizzano sempre. E ancora andiamo avanti, ecco perché il Santo Padre interviene, fa bene prima che sia troppo tardi. Iran, intesa non imminente, Trump ai paesi del Golfo, subito sì ai patti di Abramo, il regime parla di progressi su molti fronti ma lo stallo resta, il tycoon, sigleremo un accordo grandioso e torneremo a sparare. Ma intanto già sono stati i cosiddetti spari, cioè sono stati colpiti dei siti in Iran da parte di Israele e anche degli americani. Al vaglio un piano per riaprire Hormuz in 30 giorni. E ancora, Galibaf e Arachichi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar, mentre i pakistani Sharif e Munir sono volati da Xi Jinping. Gli iraniani starebbero cercando garanzie con Pechino, sarebbero pronti a spostare l'uranio arricchito in Cina. Lavrov a Rubio, evacuare l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. Perché Lavrov, cioè la Russia, ci riprova con Putin, vuole ancora abbattere il governo ucraino che si difende disperatamente. E ancora, i mercati vedono l'accordo, greggio in calo, Piazza Affari oltre i massimi di 26 anni fa, petrolio a picco meno 7% col WTI americano sceso sotto i 90 dollari. Ma gli analisti avvertono, l'apertura risolve lo shock, ci vuole un anno per la nuova normalità, quindi andremo a soffrire molto. Ci mancava oltre al petrolio anche l'acqua, che poi sarebbe l'oro bianco di Teramo, svenduto, regalato ad altre città dell'Abruzzo che non hanno saputo governare questa preziosa risorsa per tutti noi, anzi si sono lasciati andare e adesso pensano che la Ruzzoreti possa colmare i loro debiti e soprattutto quello che loro non sono riusciti a fare. Questa è la storia. Dove sono sono i politici teramani, perché in regione possono farsi valere. Io l'avrei fatto. I mercati vedono, dunque, scusate, andiamo ancora avanti. Petrolio fuori da Hormuz con la rotta fantasma, la strategia degli Emirati. Le navi della Abu Dhabi National Oil Company lasciano lo stretto con i transponder spenti, seguendo un tragitto sicuro. Nel fine settimana anche 21 passaggi ufficiali. Insomma, c'è qualcuno che esce dallo stretto di Hormuz seguendo una linea ben precisa. Torino, 8 arrestati dopo il derby, tifoso ferito, scontro sulla ricostruzione. Il padre del commercialista in ospedale: mio figlio è stato colpito da un lacrimogeno. Dall'impronta ai soliloqui, sempre le sue consulenze per smontare le accuse. Garlasco, la difesa, nuovo indagato per morti Chiara Poggi, contrattacca, palmo della mano non identificabile, orma del piede non sua, zero prove degli audio. Contestualizzati, monologhi in auto, non hanno natura confessoria. Andrea ha tempo fino a domani per farsi interrogare. E ancora, Bengasi, attivisti in carcere, Bengasi, in attesa dell'espulsione, il PM Flottiglia fu sequestro. Processati davanti al tribunale di Bengasi, con immigrati clandestini potrebbero tornare in Italia nei prossimi giorni dopo l'espulsione. Domenico Centrone e Dina Alberizzi, due attivisti del convoglio di terra della Flottiglia, fermati in Libia insieme ad altri esponenti, altri attivisti della, appunto, della Flottiglia. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Cras Montanà, il caso del concerto, i soldi spariti, solo ritardo, 1000 euro ogni famiglia. A un mese dall'evento di beneficenza Rosanna, gli aiuti non sono ancora arrivati, la replica dell'associazione: incasso basso e i primi sostegni partiranno subito. Dunque, veniamo a un'altra notizia. Sub italiani morti alle Maldive, l'indagine su richiesta dell'università ai ricercatori. La vicenda del profilo della professoressa cancellato dal sito Ateneo, svolte ieri le prime due autopsie. Certo che forse questa professoressa, tanto esperta di mare, insomma, poteva far sì che la figlia non andasse, perché comunque è pericoloso. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina, siamo arrivati a Teramo e dintorni. Casa col debito condominiale, il tribunale dice non va pagato. Praticamente la signora aveva acquistato un appartamento che aveva un debito condominiale di 11.000 euro perché il vecchio proprietario dell'appartamento non aveva pagato mai, e quindi è arrivato a questa somma di 11.000 euro, ma la legge dice che bisogna pagare, per chi acquista questo appartamento, bisogna pagare solo le ultime due tornate del condominio. Truffe agli anziani, incontro con l'arma dei carabinieri, al piano della lente, riunione con i cittadini per prevenire i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. E ancora, andiamo avanti, riforma dell'acqua, il PD difende Teramo, servono garanzie. Di Pasquale Pepe contestano i criteri adottati dalla regione, a rischio soprattutto le aree interne, i costi dell'acqua gli eviteranno. E come si fa a non essere d'accordo con il sindaco D'Alberto, che dice Teramo non può pagare le leggerezze di altri consorsi dell'acqua, va bene, che in questo lungo periodo non hanno fatto nulla per invertire la rotta. Solo Teramo, mi sembra, Ruzzoretti, è veramente inattivo e si dà davvero un grande affare, ma tutte queste risorse non possiamo buttare così, perché da altre parti non fanno niente, quindi arriva Teramo che salva il mondo. A me mi sembra una cosa assurda. L'Università Teramana ricorda intanto Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del ricercatore, la proiezione di tutto il male del mondo. A proposito dell'acqua, se fossi stato io assessore, consigliere all'Aquila della regione, avrei detto assolutamente no. Ma avrei fatto un po' anche il matto, perché l'acqua è un bene troppo prezioso, va bene? Ognuno. Noi potremmo dare soltanto consigli per come si fa per le altre città d'Abruzzo, ma non dare la nostra acqua, non dare i nostri soldi, non aspettare che ci sia un aumento, perché ci sarà dopo la fusione, sarà un aumento. Addirittura vogliono fare un solo ente acquedottifero in Abruzzo, assurdo, che poi l'acqua la portano dove vogliono, capite? Discarica, chiesto ampliamento, ma c'è il no dei comitati locali, i privati vogliono realizzare un terzo lotto, pubblicato alla regione lo studio di impatto ambientale. L'osservatorio di Valtordino rappresenta un nuovo insulto per il territorio, pronti a dare battaglia. A San Nicolò, semaforo fuori servizio proprio davanti alla scuola, è sempre più preoccupante la situazione in croce davanti alla scuola media Giovanni XXIII di San Nicolò Tordino. Beh, lì è un punto pericoloso e importante, il semaforo va rimesso in servizio subito. Casa di riposo, ecco altra storia. I sindacati, niente stipendi ancora. CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, la mensilità di aprile non sarà erogata in settimana. Questa è un'assurdità, perché chi lavora nella sanità deve essere pagato, punto e basta. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Dunque, non paga il conto ristorante e prende a testate il proprietario. È successo un ristorante di Tortoreto nel 2023, quando arriva la fattura da 145 euro, prima dice di non avere più il portafoglio, poi che non salderà. L'uomo finito a processo per lesioni, estorsioni e assolto dopo la remissione della querela. E beh, insomma, voglio dire, dopo tutto quello che ha fatto, rimettere la querela mi sembra un po' azzardato. Doveva pagare per quello che ha fatto, ha sbagliato, quindi deve pagare. Furto in casa, rubati ori per 1.000 euro a Villa Mosca. Furto un appartamento di Villa Mosca nel bottino gioielli per un valore di circa 1.000 euro e alcuni oggetti in argento. Il colpo è stato portato a segno quando i proprietari erano fuori casa. E ancora, Riviera del Gigante si va avanti con l'intesa. I 7 comuni della Costa d'Amara sono pronti a rinnovare la collaborazione e il brand turistico, che fa molto parlare di sé all'estero, questa Riviera del Gigante, cioè tutta la Riviera del Teramano. Viabilità A24, svincolo di Teramo Est, chiude per 2 notti dalle 22 alle 6 del mattino. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, Tortoreto piange l'arciere del Paglio, confermata la causa del malore per la morte del 33enne De Ascentis, Leonardo De Ascentis, deceduto nella sua abitazione, trovato poi da genitori, non era sposato. Piazza da riqualificare alla Adriatica, petizione per bloccare il piano del comune. Non moderati, avvia la raccolta di firme da approfondire la proporzionalità tra costi e benefici. L'assessore Vallese boccia l'alternativa del parcheggio sotterraneo ad Alba Adriatica. La spesa aumenta troppo. E ancora, ciclista investito dall'auto e soccorso con l'eliambulanza. Era in sella la sua bici elettrica quando c'è stato lo scontro con una vettura. Si tratta di un uomo di 50 anni che da ieri pomeriggio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo Almazzini. Bilancio entrati a Martinsicuro 5.5 milioni in 4 mesi. L'assessore Tomolini, risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. E ancora, via Taon de Revelle, scontro, serve un confronto con la città. Il consigliere di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto, una scelta unilaterale del comune che riapre l'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà. E ancora, vediamo un'altra notizia. Comune di Giulianova battaglia per una multa, cittadina vince ricorso, ma l'amministrazione insiste e presenta l'appello. E ancora, vediamo un'altra notizia. Arrivano risorse a Roseto per riqualificare impianti sportivi. Il comune stanzia i fondi per 2 strutture di Campamare e Marcone. Spazi importanti soprattutto per i più giovani. Cura del Verde, sempre Roseto, prende il via oggi i lavori nella zona nord in attesa dell'arrivo dell'estate, ormai ci siamo. Uliveto, appello della regione, manca il censimento ufficiale, ma taglia per gli alberi monumentali, senza la tutela giuridica viene compromessa la vita delle piante. Colonnina inclinata pericolosa, consigliere Petrini, sempre Roseto, critico sul nuovo impianto per le auto elettriche installata sulla statale 16. Via delle Ville, sempre Roseto, sosta selvaggia e rischi, a Colonia Spiaggia la denuncia dei residenti. Scatta a Pineto il sequestro della Chemipol, doppio sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il provvedimento. La proprietà, un passaggio significativo per il ripristino della piena operatività aziendale. Beach tennis, gara e spettacolo per 4 giorni a Silvi dal 4 al 7 giugno, evento con atleti in arrivo da tutta Italia, in palio punti per ranking mondiale. Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, il conguaglio della tassa sui rifiuti, agli utenti inviate solo le prime 3, timori per magari una bella mazzata finale. Va bene, può capitare. Allora, andiamo con lo sport, tante le notizie. Milan, arriva la rivoluzione, licenziato in tronco Allegri, che però fa gola al Napoli. Prossimamente c'è naturalmente l'accordo col Napoli, sarà cardinale nazionale, tiene fede alle sue decisioni e caccia tutti. Ora per la panchina i caldi sono Irola e Italiano. Dunque, ma c'è chi pensa a Xavi Alonso. Le 6 sconfitte nelle ultime 10 partite hanno segnato il tracollo dei rossoneri. Il presidente rinnova la fiducia a Ibrahimovic, che resta a far parte della dirigenza. Dunque, scontri nel derby tra Torino e Juventus. Tifoso è grave in ospedale ma stabile. Marco Basoccu e l'ultra bianconero in coma. Il padre, una bottiglia non ti spacca la testa. E ancora, vediamo un'altra notizia. Diramate le convocazioni di Baldini. Da Gasso a Prodo in nazionale maggiore. Complimenti, arrivo in nazionale anche da Gasso, ex del Pescara, che poi insomma i giocatori li aveva anche buoni, eh. Va bene, dunque vedremo un po' cosa farà Silvio Baldini, che secondo me potrebbe anche restare in quel posto lì, perché come allenatore nazionale italiana, perché secondo me è uno che è bravo, ma soprattutto è anche molto fortunato, eh. Vabbè, Gattuso Lazio, pronti 2 anni di contratto. Sorpresa in casa Lazio, il patron della società Lotito ha scelto il prossimo allenatore dopo l'addio di Maurizio Sarri, che approda all'Atalanta. Capolavoro dell'abruzzese Di Francesco, da gatto nero al trionfo. Il tecnico, dopo 2 retrocessioni consecutive, ha firmato salvezza del Lecce. Anni duri da digerire, tolto un po' di sfortuna, futuro il contratto, vedremo che dice il presidente. La finale Champions sfiorata alla Roma, poi 3 esoneri e 2 retrocessioni, ora il rilancio in Salento. Dunque sono momenti buoni, peccato, spiace per il giuliese Giampaolo, che è retrocesso con la sua Cremonese. Ancora, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard, ed è pronto dopo la sosta. La Corsa Rosa entro l'ultima settimana, si arriva in salita, il Darese è tra i favoriti sicuramente. Nella Formula 1, Kimi Antonelli, italianissimo, vola in Formula 1, aspetta Monaco in TV e boom di ascolti dopo il Gran Premio del Canada. Complimenti per questo ragazzetto, eh. Dunque, tennis, Berrettini e Cobolli avanti. Oggi c'è il debutto di Jannik Sinner, il campione azzurro, in campo stasera non prima delle 20:15, scusate, col francese Dabur, attesa anche per Darder e Arnaldi. Tra le donne, Bella Paolini, Wawrinka è eliminato. Va bene, dunque ancora Serie C, Pescara Insigne verso l'addio, per la panchina spunta Troise. La volontà del fantasista napoletano è quella di giocare in Serie A, ma prende quota la pista Qatar. Intanto la società lavora sul mister Gorgone, non sarà confermato, se lontana anche Pagliuca, anche se per me Gorgone non è che abbia fatto male, solo che vuoi chiudere la stalla quando sono scappati tutti i buoi, beh insomma chiedevi un po' troppo. Allora, buona notizia a Teramo, Pomante resta, il tecnico resta in panchina. Il club biancorosso incontra il mister e lo brinda per la prossima stagione. Da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio del Teramo Calcio, staremo a vedere. Intanto però quello che ci interessa è che Marco Pomante resta alla guida del Teramo Calcio. Sarebbe stato veramente un'offesa, una bestemmia mandarlo via, perché ha fatto sempre bene e diciamo che è una sicurezza nei risultati questo Marco Pomante, lo si può anche criticare quando volete, ma per me rimane un punto fermo. Mercorelli, portiere del Chieti, amarissimo. Chieti merita altre categorie. Il capitano attende sviluppi societari dopo la retrocessione Eccellenza. Vorrei restare qui. Oggi al Marucino è in programma la proiezione del documentario sulla curva Volpi. E ancora, la Sant'Egidiese sogna la finale, Cappellacci in prima fila. Sarà una gara tosta, dice il vice di Cappellacci Censori. Domenica Alfadini, ritorno della semifinale con la SPAL. Il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi, arrivare alla finalissima. Immaginate un po' la Sant'Egidiese che si ritrova anche lei in Serie D. Che campionato! Noi però speriamo di arrivare in Serie C, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, vediamo subito adesso invece al basket di Serie 2, la finale playout, Roseto tutta una notte per la salvezza. Domani alle 21 Roseto Basket a Ruvo di Puglia, i biancazzurri si giocano la stagione in gara 5 dopo aver riportato la serie in parità. Siamo sul 2-2, ma adesso si gioca a Ruvo di Puglia. Beh, ci vuole chiaramente una prestazione super da parte del Roseto per potersi salvare. Stop col notiziario, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego.

0: Bustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti allora con gli appunti di Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica? I favolosi anni 60, 70, 80 ci sono proprio tutti, da Celentano Morandi, da Mina Aipù, eccetera, c'è i Nomadi, di tutto di più, eh? E c'è anche il super cantante delle signore, anche qui a Teramo, cioè Julio Iglesias, di Santa Bovina Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Ok, bene signori, le grandi notizie riservate in arrivo subito con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', vai pure, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene, dunque notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti con stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Raulino, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente, aperto lunedì a sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e se il motore della tua auto non va, prova con la stazione di servizio IP di Fratelli Ciprietti, eh? Dunque andiamo avanti signori, perché siamo arrivati al esattamente al 26 di maggio, martedì. Stasera nella raccolta porta a porta non va niente, va bene? Perfetto, stasera siamo esonerati, nulla. Signori, ci siamo, il momento della fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare, vediamo un po' se riusciamo a prendere sti soldini del 6, eh? Ve lo auguro di cuore, vai! Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti signori, perché abbiamo un momento riservato alla fortuna. Concorso numero 84, il 6 stasera vale 170 milioni di euro circa, 169 milioni 900 euro. Pensate un po'. Vabbè, dunque veniamo adesso invece all'8 ruote scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 31 33 38 abbinati al 67 68, ripeto 31 33 38 abbinati al 67 68 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 60 62 67 abbinati al 25 26, ripeto 60 62 67 abbinati al 25 26 su Milano e Napoli, sono i numeri, abbiamo dato i numeri, è importante. Dunque tra poco le farmacie di turno e i nostri super festival del momento. Prego regia, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti signori, perché abbiamo le farmacie di turno. Teramo Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, Mocione Bellante Moretti, via Marconi 32 Mosciano, ad Atri Apicella, piazza Marconi Atri, a Piede Silvi di Pietro Pinetto, Giulianova Parere Strobbe, Giulianova Valivrata, Guazzieri Neretto, Roseto Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, a Montorio Dorisio, Fan Adriano, alla Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani ricordo che mercoledì 27, domani va bene. Dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento delle super classifiche del giorno, sentiamo un po', prego, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti signori, la Amica International 48 complimenti. Bene, ricordo anche che sulla Amica novità per gli angolini importanti, il disco, la canzone novità del mese, quella dei Bangaranga, la canzone Bangaranga cantata da Dara, vincitrice dell'Eurofestival. Poi abbiamo Cabana nella canzone più della settimana, firmata da Irama. Va bene, perfetto. Bene signori, ci siamo, andiamo con le super classifiche del martedì, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalità. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Benissimo, dunque allora andiamo subito con la classifica speciale di quest'oggi. Le nuove abitazioni, dove ci sono più abitazioni nuove, dove acquistarle? Al primo posto c'è Roma, davanti a Milano, al terzo posto Firenze, al quarto Bologna, al quinto Bari, al sesto Torino, al settimo Napoli, all'ottavo Genova. In queste città ci sono abitazioni già pronte, nuove, va bene, pronte da immettere sul mercato. Accomodatevi, prego. Dunque, chiusura di primissima, signori, con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito da Radio Amica, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo naturalmente un momento riservato all'oroscopo del giorno. Ariete, la nuova configurazione ti tiene leggermente sotto tiro, alimentando una reattività che a lungo andare può rivelarsi faticosa. Toro, la tua ostinazione nel lavoro ti spinge a sbattere le corna contro un ostacolo che va, come spesso succede, tendi a prendere di petto. Gemelli, oggi il tuo è uno dei segni più privilegiati, l'armonia regna sovrana, i pianeti danno la capacità di rendere facile tutto quello che fai. Cancro, la giornata ti suggerisce di scalare marce e rallentare, paradossalmente al lavoro guadagnerai più terreno in questo modo che spingendo sull'acceleratore. Leone, sei un momento positivo e ricco di opportunità, ma per coglierlo è necessario che tu ti apra una visione delle cose diversa. Vergine, non sarà possibile capire tutto quello che sta muovendo nel lavoro e trovarne una interpretazione valida che possa aiutarti a mantenere l'orientamento. Bilancia, è curioso come nella configurazione di oggi il tuo segno sia al centro di una struttura particolarmente armoniosa, mentre la relazione tra Luna, che è il tuo segno, e Venere, che ti governa, è tesa. E ancora Scorpione, la tua capacità di dirigerti in maniera consapevole verso la crisi, accettando di cambiare per adeguarti all'evoluzione delle cose, è una grande risorsa, forse così che rimane davvero lo stesso. Sagittario, con la giornata di oggi il cielo ti invita a puntare tutto sulla comunicazione, perché attraverso lo scambio e il confronto che le tue energie acquistano nuovo vigore. Capricorno, un'inaspettata alleanza celeste viene a sostenere le tue iniziative nel lavoro, consentendoti di muoverti con leggerezza che dà un grande respiro alle tue iniziative. Acquario, un'armonia fuori al comune ti abbraccia e protegge, invitandoti a alzare la posta in modo proporzionale alle tue aspirazioni. Pesci, quel nervosismo degli ultimi giorni che ti rendeva più irrequieto e dispersivo, oggi come per magia perde presa su di te, e in questo modo vedi ora apparire qualcosa che quella voce copriva. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda chiaramente i programmi in televisione. Su Rai 1 il commissario Montalbano, su Rai 2 Belve Crime, su Rai 3 Indovina chi viene a cena, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Un Nuovo Inizio, Italia 1 Le Iene presentano Inside Attualità, La 7 di Martedì Attualità, TV 8 Ogni Tentazione Un Prezzo, Tele 9 Il Colpo del Secolo Film, E per finire su Iris canale 22 arriva il film western Gli uomini della terra selvaggia. Era... va bene, dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cruccioli 37 Teramo. Andiamo ancora avanti di Paolo Radamenti, le grandi marche, consigli architetto, immobili per una scelta importante, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, Same del Tonto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it, di Paolo Arredamenti. Cosa va sulla nemica musicalmente parlando? È il momento dei favolosi anni 60, 70, 80, dentro ci sono tutti, da Iglesias, Morande, Ipu, Evaglioni, Battià, di tutto di più, vai. I nostri super festival fino al prossimo 30 giugno, l'appuntamento è con Una foto per l'estate, la raccolta porta a porta, oggi è martedì 26, stasera non c'è niente da portare, siamo esentati, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla raccolta porta a porta, dunque ascoltateci attraverso l'indirizzo radio web, e cioè radioamicainternational.it, e portateci in ogni parte del mondo con voi, va bene? Sarà un piacere, e avrete vicino sempre le notizie di Teramo, Abruzzo, Italia, eccetera, eccetera. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi e secondi, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

bellezza del mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono, è cultura.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

0: bello.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507.

auto a prezzi davvero ottimi nel rapporto prezzo qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Bene, per Radio Amica International siamo arrivati a martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Parleremo più tardi di questa notizia, monito del Papa alle Big Tech, disarmare l'intelligenza artificiale, troppo potere in poche mani, i rischi della tecnocrazia. E ancora, la Formula 1 del mare sbarca nella capitale, il SEL Gran Premio nel 2027 si correrà ad Ostia. Le borse credono alla pace, Milan record, USA intesa congelata, anche perché i repubblicani, il partito cioè di Donald Trump, non accettano questo tipo d'accordo che praticamente è una vittoria dell'Iran su tutti i campi. Venezia resta al centro-destra, deve esserci la spallata, diceva Alice Line, invece non è successo assolutamente niente. Che poi il centro-sinistra a Venezia era non largo, campo largo, ma era campo larghissimo, c'erano tutti dentro. Venturini vince col 52%, esplode Luca Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio, Meloni anche oggi crolla e rinviata domani. Alice Line, non competitivi per le politiche, sempre positiva Alice Line, ma però non la vedo come premier, vinceranno sicuramente quella del centro-sinistra, ma Alice Line non la vedo come, non può rappresentare l'Italia, assolutamente no. Beh, ci vuole anche un po' di physique du rôle, vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti. Abruzzo, movimenti sospetti sul conto, ma attenzione, una truffa. Abbiamo notato anomalie sul suo conto, per saperne di più clicchi sul link e sarà contattata da un operatore. Il numero di telefono dal quale è arrivato il messaggio l'aveva verificato con ricerca in rete, per questo si era affidata. Pensate un po'. Vabbè, dunque di questo orto parleremo più tardi. Andiamo avanti, diamoci una bella botta energia, giusto in questo super martedì 26 di maggio, all'ascolto di Radio Amica International. Vai!
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, questa è la botta energia che ci vuole la mattina per svegliarsi, va bene, ma va bene tutta la giornata. Allora signori, dunque abbiamo il momento del Nero di Seppia, ristorante a base di pesce Giulia Novalido. Signori, apriamo primissima, prima parte.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, prima parte. Dunque, chalet La Senetta di da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione

piena di eventi. Primo giugno, tanto per cominciare, Suburbia con 3 DJ più vocalist. Anni 70, 80, 90, naturalmente tanto divertimento dal Rochalet La Sirenetta, praticamente al centro di Tortoreto Lido. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi? Chiaramente è il momento magico riservato ai favolosi anni 60, 70, 80. Ci sono proprio tutti, dai Pooh a Baglioni, da Gianni Morandi a Mina, e che vi devo dire, Adriano Celentano, a Julio Iglesias, tutti. La notte è fatta per amare, stanotte fai l'amore, fai sognare, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. È arrivata la novità musicale del momento, dunque, della canzone di Dara che ha vinto il Super Festival, Euro Festival, va bene? Dunque, Bangaranga, si chiama così la canzone, molto movimentata, potrebbe diventare anche un best seller per quest'estate, non si sa mai. Bentornata estate, Garde Lido, ci siamo, Tortoreto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti, naturalmente, con De Gustibus, pane, pizza e biscotti, via Le Crucioli 37 Teramo, peccato di gola garantito, siamo via Le Crucioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un buon caffè, per cominciare bene, vai, sentiamo un po', prego.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene, vediamo subito alla massima del giorno. Il potere insegna raramente come non perderlo, eh? Vabbè, dunque andiamo con adesso momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, l'ascoltate tutti i giorni su Radio Mica. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, naturalmente, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, le notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. E cioè di Santa Mobile Arredi. Bene. Ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido, in via Trieste 159, un menù ricco speciale. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, perfetto. Bene, andiamo ancora avanti. La canzone più della settimana è già in auge su Radio Mica e va anche oltre la settimana, vabbè, dunque si tratta di Cabana, Irama. Bene, andiamo ancora avanti. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione.

far sì che la figlia non andasse, perché comunque è pericoloso. E ancora veniamo a un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina, siamo arrivati a Teramo dintorni, casa col debito condominiale, il tribunale dice non va pagato. Praticamente la signora aveva acquistato un appartamento che aveva un debito condominiale di 11.000 euro perché il vecchio proprietario dell'appartamento non aveva pagato mai, e quindi è arrivato a questa somma di 11.000 euro, ma la legge dice che bisogna pagare, per chi acquista questo appartamento bisogna pagare solo le ultime due tornate del condominio. Truffe agli anziani, incontro con l'arma dei carabinieri, al piano della lente riunione con i cittadini per prevenire i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. E ancora andiamo avanti, riforma dell'acqua, il PD difende Teramo, servono garanzie. Di Pasquale Pepe contestano i criteri adottati dalla regione, rischiano soprattutto le aree interne, i costi dell'acqua lieviteranno. E come si fa a non essere d'accordo con il sindaco D'Alberto, che dice Teramo non può pagare le leggerezze di altri consorsi dell'acqua, va bene, che in questo lungo periodo non hanno fatto nulla per invertire la rotta. Solo Teramo, mi sembra, Ruzzoletti è veramente inattivo e si dà davvero un grande affare, ma tutte queste risorse non possiamo buttare così, perché da altre parti non fanno niente, quindi arriva Teramo che salva il mondo. A me mi sembra una cosa assurda. L'Università Teramana ricorda intanto Giulio Regeni a 10 anni dalla morte del ricercatore, la proiezione di tutto il male del mondo. A proposito dell'acqua, se fossi stato io assessore consigliere a all'Aquila della regione, avrei detto assolutamente no, ma avrei fatto un po' anche il matto, perché l'acqua è un bene troppo prezioso. Va bene, ognuno, noi potremmo dare soltanto consigli per come si fa per le altre città d'Abruzzo, ma non dare la nostra acqua, non dare i nostri soldi, non aspettare che ci sia un aumento, perché ci sarà dopo la fusione, sarà un aumento. Addirittura vogliono fare un solo ente acquedottifero in Abruzzo, assurdo, che poi l'acqua la portano dove vogliono, capite? Discarica, chiesto ampliamento, ma c'è il no dei comitati locali, i privati vogliono realizzare un terzo lotto, pubblicato alla regione lo studio di impatto ambientale, l'osservatorio di Valtordino rappresenta un nuovo insulto per il territorio, pronti a dare battaglia. A San Nicolò, semaforo fuori servizio proprio davanti alla scuola, è sempre più preoccupante la situazione in croce davanti alla scuola media Giovanni XXIII di San Nicolò Tordino. Beh, lì è un punto pericoloso e importante, il semaforo va rimesso in servizio subito. Casa di riposo, ecco un'altra storia, i sindacati, niente stipendi ancora, CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, la mensilità di aprile non sarà erogata in settimana. Questa è un'assurdità, perché chi lavora nella sanità deve essere pagato, punto e basta. E ancora veniamo a un'altra notizia, dunque non paga il conto ristorante e prende attestati il proprietario. È successo un ristorante di Tortoreto nel 2023, quando arriva la fattura da 145 euro, prima dice di non avere più il portafoglio e poi che non salderà. L'uomo finito a processo per lesioni, estorsioni e assolto dopo la remissione della querela. E beh, insomma, voglio dire, dopo tutto quello che ha fatto, rimettere la querela mi sembra un po' azzardato. Doveva pagare per quello che ha fatto, ha sbagliato, quindi deve pagare. Furto in casa, rubati ori per 1000 euro a Villa Mosca, furto un appartamento di Villa Mosca nel bottino gioielli per un valore di circa 1000 euro e alcuni oggetti in argento. Il colpo è stato portato a segno quando i proprietari erano fuori casa. E ancora, Riviera del Gigante si va avanti con l'intesa, 7 comuni della Costa Teramana sono pronti a rinnovare la collaborazione e il brand turistico, che fa molto parlare di sé all'estero, questa Riviera del Gigante, cioè tutta la Riviera del Teramano. Viabilità A24, svincolo di Teramo Est, chiude per 2 notti dalle 22 alle 6 del mattino. E ancora, vediamo un'altra notizia, dunque Tortoreto piange l'arciere del Paglio, confermata la causa del malore per la morte del 33enne De Ascentis, Leonardo De Ascentis, deceduto nella sua abitazione, trovato poi da genitori, non era sposato. Piazza da riqualificare alla Adriatica, petizione per bloccare il piano del comune. Non moderati, avvia la raccolta di firme da approfondire la proporzionalità tra costi e benefici. L'assessore Vallese boccia l'alternativa del parcheggio sotterraneo ad Alba Adriatica, la spesa aumenta troppo. E ancora, ciclista investito da un'auto e soccorso con l'eliambulanza, era in sella la sua bici elettrica quando c'è stato lo scontro con una vettura. Si tratta di un uomo di 50 anni che da ieri pomeriggio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo Almazzini. Bilancio, entrati a Martezza.

sicuro 5 milioni e mezzo in 4 mesi. L'assessore Tomolini, risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. E ancora, via Taon de Revelle, scontro, serve un confronto con la città. Il consigliere di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto, una scelta unilaterale del comune che riapre l'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà. E ancora, vediamo un'altra notizia, comune di Giulianova battaglia per una multa, cittadina vince il ricorso ma l'amministrazione insiste e presenta l'appello. E ancora, vediamo un'altra notizia, arrivano risorse a Roseto per riqualificare impianti sportivi, il comune stanzia i fondi per due strutture di Campamare e Marcone, spazi importanti soprattutto per i più giovani. Cura del Verde, sempre Roseto, prende il via oggi i lavori nella zona nord in attesa dell'arrivo dell'estate, ormai ci siamo. Uliveto, appello della regione, manca il licenziamento ufficiale, ma taglia per gli alberi monumentali, senza la tutela giuridica viene compromessa la vita delle piante. Colonnina inclinata pericolosa, consigliere Petrini, sempre Roseto, critico sul nuovo impianto per le auto elettriche installata sulla statale 16. Via delle Ville, sempre Roseto, sosta selvaggia e rischi, a Colonia spiaggia la denuncia dei residenti. Scatta a Pineto il sequestro della Chemipol, doppio sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il provvedimento. La proprietà, un passaggio significativo per il ripristino della piena operatività aziendale. Beach tennis, gare e spettacolo per 4 giorni a Silvi dal 4 al 7 giugno, evento con atleti in arrivo da tutta Italia, in palio punti per ranking mondiale. Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, il conguaglio della tassa sui rifiuti, agli utenti inviate solo le prime tre, timori per magari una bella mazzata finale. Va bene, può capitare. Allora andiamo con lo sport, tante le notizie. Milan, arriva la rivoluzione, licenziato in tronco Allegri, che però fa gola al Napoli. Prossimamente c'è naturalmente l'accordo col Napoli, sarà cardinale, tiene fede alle sue decisioni e caccia tutti. Ora per la panchina Micaldi sono Irola e Italiano. Dunque, ma c'è chi pensa a Xavi Alonso. Le 6 sconfitte nelle ultime 10 partite hanno segnato il tracollo dei rossoneri. Il presidente rinnova la fiducia a Ibrahimovic, che resta a far parte della dirigenza. Dunque, scontri nel derby tra Torino e Juventus, tifoso è grave in ospedale ma stabile. Marco Basoccu è l'ultra bianconero in coma, il padre una bottiglia non ti spacca la testa. E ancora, veniamo un'altra notizia, diramate le convocazioni di Baldini, Dagasso a Prodo in nazionale maggiore, complimenti, arrivo in nazionale anche Dagasso, ex del Pescara, che poi insomma i giocatori li aveva anche buoni, va bene. Dunque, vedremo un po' cosa farà Silvio Baldini, che secondo me potrebbe anche restare in quel posto lì, perché come allenatore della nazionale italiana, perché secondo me è uno che è bravo ma soprattutto è anche molto fortunato, Vabbè, Gattuso, Lazio, pronti 2 anni di contratto, sorpresa in casa Lazio, il patrono della società Lotito ha scelto il prossimo allenatore dopo l'addio di Maurizio Sarri, che approda all'Atalanta. Capolavoro dell'abruzzese Di Francesco, da gatto nero al trionfo, il tecnico dopo 2 retrocessioni consecutive ha firmato salvezza del Lecce, anni duri da digerire, tolto un po' di sfortuna, futuro il contratto, vedremo che dice il presidente. La finale Champions sfiorata alla Roma, poi 3 esoneri e 2 retrocessioni, ora il rilancio in Salento. Dunque sono momenti buoni, peccato, spiace per il giuliese Giampaolo, che è retrocesso con la sua Cremonese. Ancora, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard ed è pronto dopo la sosta, la Corsa Rosa entro l'ultima settimana, si arriva in salita, il Darese è tra i favoriti sicuramente. Nella Formula 1, Kimi Antonelli, italianissimo, vola in Formula 1, aspetta Monaco, in TV e boom di ascolti dopo il Gran Premio del Canada, complimenti per questo ragazzetto. Dunque, tennis, Berrettini e Cobolli avanti, oggi c'è il debutto di Jannik Sinner, il campione azzurro in campo stasera non prima delle 20:15, scusate, col francese Dabur, attesa anche per Darder e Arnaldi, tra le donne Bella Paolini, Wawrinka eliminato. Va bene, dunque ancora Serie C, Pescara Insigne verso l'addio, per la panchina spunta Troise, la volontà del fantasista napoletano è quella di giocare in Serie A ma prende quota la pista Qatar, intanto la società lavora
lavora sul mister Gorgone, non sarà confermato, se lontana anche Pagliuca, anche se per me Gorgone non è che abbia fatto male, solo che vuoi chiudere la stalla quando sono scappati tutti i buoi, beh, insomma, chiedevi un po' troppo. Allora, buona notizia a Teramo, Pomante resta, il tecnico resta in panchina, il club biancorosso incontra il mister e lo blinda per la prossima stagione, da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio del Teramo Calcio, staremo a vedere. Intanto però quello che ci interessa è che Marco Pomante resta alla guida del Teramo Calcio. Sarebbe stato veramente un'offesa, una bestemmia mandarlo via, perché ha fatto sempre bene e diciamo che è una sicurezza nei risultati questo Marco Pomante, lo si può anche criticare quando volete, ma per me rimane un punto fermo. Mercorelli, portiere del Chieti, amarissimo, Chieti merita altre categorie, il capitano attende sviluppi societari dopo la retrocessione eccellenza, vorrei restare qui. Oggi al Marucino è in programma la proiezione del documentario sulla curva Volpi. E ancora, la Sant'Egidiese sogna la finale, Cappellacci in prima fila, sarà una gara tosta, dice il vice di Cappellacci Censori, domenica Alfadini, ritorno della semifinale con la SPAL, il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi e arrivare alla finalissima. Immaginate un po' la Sant'Egidiese che si ritrova anche lei in Serie D, che campionato, noi però speriamo di arrivare in Serie C, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, vediamo subito adesso invece al basket di Serie 2, la finale playout, Roseto tutta una notte per la salvezza, domani alle 21 Roseto Basket a Ruvo di Puglia, i biancazzurri si giocano la stagione in gara 5 dopo aver riportato la serie in parità, siamo sul 2-2 ma adesso si gioca a Ruvo di Puglia. Beh, ci vuole chiaramente una prestazione super da parte del Roseto per potersi salvare. Stop col notiziario, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.

0: Virus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti allora con gli appunti di Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica? I favolosi anni 60, 70, 80 ci sono proprio tutti, da Celentano a Morandi, da Mina ai Pooh, eccetera, cioè i Nomadi, di tutto di più, eh? E c'è anche il super cantante delle signore, anche qui a Teramo, cioè Julio Iglesias, di Santa Bovina Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Ok, bene signori, le grandi notizie riservate in arrivo subito con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene, dunque notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti con Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavolino, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente, aperto lunedì a sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e se il motore della tua auto non va, prova con la stazione di servizio IP di Fratelli Ciprietti, eh? Dunque andiamo avanti signori, perché siamo arrivati al esattamente al 26 di maggio, martedì. Stasera nella raccolta porta a porta non va niente, va bene? Perfetto, stasera siamo esonerati, nulla. Signori, ci siamo, il momento della fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare. Vediamo un po' se riusciamo a prendere sti soldini del 6, eh? Ve lo auguro di cuore, vai. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto, e sei nel parterre.
2: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti signori, perché abbiamo un momento riservato alla fortuna. Concorso numero 84, il 6 stasera vale 170 milioni di euro circa, 169 milioni 900 euro, pensate un po'. Vabbè, dunque veniamo adesso invece all'otto, ruote scelte Cagliari e Firenze, numeri consigliati 31 33 38 abbinati al 67 68, ripeto 31
1: 33 38 Minate al 67 68 su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 60 62 67 Minate al 25 26, ripeto 60 62 67 Abbinati al 25 e 26 su Milano e Napoli. Sono i numeri, abbiamo dato i numeri, è importante. Dunque, tra poco le farmacie di turno e i nostri super festival del momento. Prego regia, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16esima edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16esima edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti signori, perché abbiamo le farmacie di turno. Teniamo Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, Mocione Bellante Moretti, via Marconi 32 Mosciano, ad Atri Apicella, piazza Marconi Atri, a Pietro Silvi di Pietro Pinetto, Giunova Parere Strobbe, Giulianova Valivrata, Guazzieri Neretto, Roseto Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, a Montorio Dorisio, Fanadriano, alla Solaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani ricordo che mercoledì 27, domani, va bene. Dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento delle super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti signori, la Amica International 48 complimenti. Bene, ricordo anche che sulla Amica novità per gli angolini importanti, il disco, la canzone novità del mese, quella dei Bangaranga, la canzone Bangaranga cantata da Dara, vincitrice dell'Eurofestival. Poi abbiamo Cabana, nella canzone più della settimana, firmata da Irama. Va bene, perfetto. Bene signori, ci siamo, andiamo con le super classifiche del martedì, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Benissimo, dunque allora andiamo subito con la classifica speciale di quest'oggi. Le nuove abitazioni, dove ci sono più abitazioni nuove, dove acquistarle. Al primo posto c'è Roma, davanti a Milano, al terzo posto Firenze, al quarto Bologna, al quinto Bari, al al sesto Torino, al settimo Napoli, all'ottavo Genova. In queste città ci sono abitazioni già pronte, nuove, va bene, pronte da immettere sul mercato. Accomodatevi, prego. Dunque, chiusura di primissima, signori, con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito da Radio Amica, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo naturalmente un momento riservato all'oroscopo del giorno. Ariete, la nuova configurazione ti tiene leggermente sotto tiro alimentando una reattività che a lungo andare può rivelarsi faticosa. Toro, la tua ostinazione nel lavoro ti spinge a sbattere le corna contro un ostacolo che va, come spesso succede, tendi a prendere di petto. Gemelli, oggi il tuo è uno dei segni più privilegiati, l'armonia regna sovrana, i pianeti danno la capacità di rendere facile tutto quello che fai. Cancro, la giornata ti suggerisce di scalare marce e rallentare. Paradossalmente al lavoro guadagnerai più terreno in questo modo che spingendo sull'acceleratore. Leone, sei un momento positivo e ricco di opportunità, ma per coglierlo è necessario che tu ti apra una visione delle cose diversa. Vergine, non sarà possibile capire tutto quello che sta muovendo nel lavoro e trovarne una interpretazione valida che possa aiutarti a mantenere l'orientamento. Bilancia, è curioso come nella configurazione di oggi il tuo segno sia al centro di una struttura particolarmente armoniosa, mentre la relazione tra Luna, che è il tuo segno, e Venere, che ti governa, è tesa. E ancora, Scorpione, la tua capacità di dirigerti in maniera consapevole verso la crisi, accettando di cambiare per adeguarti all'evoluzione delle cose, è una grande risorsa, forse così che rimane davvero lo stesso. Sagittario, con la giornata di oggi il cielo ti invita a puntare tutto sulla comunicazione, perché attraverso lo scambio e il confronto che le tue energie acquistano nuovo vigore. Capricorno, un'inaspettata alleanza celeste viene a sostenere le tue iniziative nel lavoro, consentendoti di muoverti con leggerezza che dà un grande respiro alle tue iniziative. Acquario, un'armonia fuori dal comune ti abbraccia e protegge, invitandoti a alzare la posta in modo proporzionale alle tue aspirazioni. Pesci, quel nervosismo degli ultimi giorni che ti rendeva più irrequieto e dispersivo, oggi come per magia perde presa su di te, e in questo modo vedi ora apparire qualcosa che quella voce copriva. Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda chiaramente i programmi in televisione. Su Rai 1 il commissario Montalbano, su Rai 2 Belve Crime, su Rai 3 Indovina chi viene a cena, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Un Nuovo Inizio, Italia 1 Le Iene presentano Inside Attualità, La 7 di Martedì Attualità, TV 8 Ogni Tentazione Un Prezzo, Tele 9 Il Colpo del Secolo Film, e per finire su Iris Canale 22 arriva il film western, il gli uomini della terra selvaggia. Era... Va bene, dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, De Gustibus, pare pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Cuccioli 37, Teramo. Andiamo ancora avanti, di Paolo Radamenti, le grandi marche, consiglio architetto, immobili per una scelta importante, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, Same del Tertonto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it, di Paolo Arredamenti. Cosa va sulla nemica, musicalmente parlando, è il momento dei favolosi anni 60, 70, 80, dentro ci sono tutti, da Iglesias, Morande, Ipue, Baglioni, Battiato, di tutto di più, vai. I nostri super festival fino al prossimo 30 giugno, l'appuntamento è con Una foto per l'estate, la raccolta porta a porta, oggi è martedì 26, stasera non c'è niente da portare, siamo esentati, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla raccolta porta a porta, dunque ascoltateci attraverso l'indirizzo radio web, e cioè radioamicainternational.it, e portateci in ogni parte del mondo con voi, va bene? Sarà un piacere, e avrete vicino sempre le notizie di Teramo, Abruzzo, Italia, eccetera, eccetera. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

Facci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarra

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Bene, per Radio Amica International siamo arrivati a martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più vivo del giorno, il segno dello scorpione. Parleremo più tardi di queste notizie. Monito del Papa alle Big Tech: disarmare l'intelligenza artificiale, troppo potere in poche mani, i rischi della tecnocrazia. E ancora la Formula 1 del mare sbarca nella capitale, il SEL Gran Premio nel 2027 si correrà ad Ostia. Le borse credono alla pace, Milan record, Iran USA intesa congelata, anche perché i repubblicani, il partito cioè di Donald Trump, non accettano questo tipo d'accordo, che praticamente è una vittoria dell'Iran su tutti i campi. Venezia resta al centro-destra, deve esserci la spallata, diceva Alice Line, invece non è successo assolutamente niente. Che poi il centro-sinistra a Venezia era non largo, campo largo, ma era campo larghissimo, c'erano tutti dentro. Venturini vince col 52%, e spada De Luca a Salerno. Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio. Meloni anche oggi crolla e rinviata domani. Alice Line, no competitivi per le politiche. Sempre positiva Alice Line, ma però non la vedo come premier. Vinceranno sicuramente quella del centro-sinistra, ma Alice Line non la vedo come non può rappresentare l'Italia. Assolutamente no. Beh, ci vuole anche un po' di physique du rôle, Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti. Abruzzo, movimenti sospetti sul conto, ma attenzione, una truffa. Abbiamo notato anomalie sul suo conto, per saperne di più clicchi sul link e sarà contattata da un operatore. Il numero di telefono dal quale è arrivato il messaggio l'aveva verificato con ricerca in rete, per questo si era affidata. Pensate un po'. Vabbè, dunque di questo orto parleremo più tardi. Andiamo avanti, diamoci una bella botta di energia, giusto in questo super martedì 26 di maggio, all'ascolto di Radio Amica International. Vai!
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, mamma.
1: Ok, bene, questa è la botta di energia che ci vuole la mattina per svegliarsi, va bene, ma va bene tutta la giornata. Allora signori, dunque abbiamo il momento del nero di seppia, ristorante a base di pesce Giulia Novarido. Signori, apriamo primissima, prima parte.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, primissima, prima parte. Dunque, chalet La Senetta di da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi. Primo giugno, tanto per cominciare, Suburbia con 3 DJ più vocalist, anni 70, 80, 90, naturalmente tanto divertimento dal lo chalet La Sirenetta, praticamente al centro di Tortoretto Lido. Cosa va musicalmente parlando di questi tempi? Chiaramente è il momento magico riservato ai favolosi anni 60, 70, 80. Ci sono proprio tutti, dai Pooh a Baglioni, da Gianni Morandi a Mina, e che vi devo dire, Adriano Celentano, a Julio Iglesias, tutti. La notte è fatta per amare, stanotte fai l'amore, fai sognare, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È arrivata la novità musicale del momento, dunque, della canzone di Dara che ha vinto il Super Festival, Euro Festival, va bene? Dunque, Bangaranga, si chiama così la canzone, molto movimentata, potrebbe diventare anche un best seller per quest'estate, non si sa mai. Bentornata estate, Garden Lido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora andiamo avanti naturalmente con Degustibus, pane, pizza e biscotti, via Le Cruccioli 37 Teramo, peccato di gola garantito, siamo via Le Cruccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un buon caffè, per cominciare bene, vai, sentiamo un po', prego.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, vediamo subito alla massima del giorno. Il potere insegna raramente come non perderlo, eh? Vabbè, dunque andiamo con adesso momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica, il maestro Ennio Morricone, dirige l'orchestra di C'era una volta il West, l'ascoltate tutti i giorni su Radio Mica. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo quest'oggi, naturalmente, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo, prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, le notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. E cioè di Santa Mobile Arredi. Bene. Ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido, in via Trieste 159, un menù ricco speciale, chiama il 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, perfetto, bene, andiamo ancora avanti. La canzone più della settimana è già in auge su Radio Mica e va anche oltre la settimana, vabbè, dunque si tratta di Cabana, Irama. Bene, andiamo ancora avanti. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prima serata speciale. Insomma, 900 Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, ti aspettiamo. Siamo arrivati al momento del meteo, va bene, con il Gardellido a un passo dal notiziario del giorno, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare.

0: fuori da stadio ad Avezzano. C'è un'altra cosa molto importante di cui parleremo tra poco, riguarda l'acqua. Oggi si vota la fusione. Allora, la riforma arriva in consiglio regionale da Alberto Marsiglio, sta penalizzando Teramo. Ecco, come si fa? Io vi dico una cosa soltanto: come si fa a non essere d'accordo con D'Alberto? Attenzione, questa fusione significa togliere ancora un pezzo importante di pregio senza possibilità che nessuno, ma Paolo Gatti che dice meglio due che uno, no, noi vogliamo rimanere fuori, cioè noi non possiamo andare a pagare le sofferenze economiche di altri enti acquedottistici, non è, cioè non mi sembra neanche giusto che Teramo debba pagare sempre comunque, va bene. E poi sicuramente con questa fusione, tranquilli signori, aspettatevi l'aumento del costo dell'acqua, tranquilli. Vabbè, andiamo col meteo. Un campo ad alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. Zero termico oltre 4100 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature in altissimo. Dunque l'Aquila più 13 più 28, Sulmona più 15 più 30, Chieti, Pescara più 19 più 29, Chieti più 17 più 29, Teramo più 18 più 30, Giulianova più 19 più 28, Roccaraso più 11 più 22, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto Tronto più 20 più 30. Questo è quanto, siamo arrivati al 26 di maggio esattamente, dunque siamo arrivati al giorno numero 146 dell'anno 2026, alla fine mancano 219, il sole sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29, perfetto così. Bene, andiamo ancora avanti signori, perché è arrivato il momento magico riservato al notiziario del giorno, due cose due importanti e poi via con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, il segno più del giorno, il segno dello scorpione. Vediamo notizie comunali, verdetti, Venezia al centrodestra, Salerno esplora di De Luca, Meloni ironiche, anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo domani all'Islanse. Uniti siamo competitivi nel 2027, questa ragazza è veramente molto molto positiva, vuol fare la Premier a tutti i costi, vincerà il centro-sinistra nelle prossime elezioni, ma sicuramente l'Islanse non potrà fare la Premier, vabbè, insomma non ci rappresenta più di tanto nel mondo. La maggioranza di governo prende Reggio Calabria dopo 12 anni ed è avanti a Lecco, Arezzo e Macerata. Il centro-sinistra strappa a Prato e Pistoia, vince a Mantova, è favorito a Chieti e Agrigento. Vedremo un po' Legnini cosa farà. Giorgia Meloni rialza la testa, ammucchiate, sconfitte, ora il rebus. Vannacci comunque dovrà essere in qualche modo incorporato al centro-destra. Ma l'Islanda non ci sta, siamo competitivi, col campo largo vinceremo. La delusione del Movimento 5 Stelle che, come dire, insomma, è stato un po' abbattuto in diverse città italiane. Venezia, niente morti in laguna, il carisma del giovanissimo Venturini, 38 anni, nuovo sindaco di Venezia. E ancora, il neo sindaco è un moderato under 40 e viene dall'UDC. L'ennesimo trionfo dello sceriffo, cioè del grande Vincenzo De Luca, che si presentava con la lista civica. A Chieti Legnini parte in vantaggio, ma la destra potrebbe riunirsi. L'ex commissario per il terremoto si ferma un soffio della vittoria.

al primo turno. Se la vedrà con Sicari, candidato da parte del centrodestra, ma potrebbe riunirsi tutto il centrodestra per la partita finale. E ancora il Santo Padre: disarmare l'intelligenza artificiale c'ha ragione per salvare il mondo, perché badate bene, questa intelligenza artificiale potrebbe completamente stravolgere quelle che attualmente sono le regole di vita. Leone firma la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, il digitale come un nuovo continente da evangelizzare, non c'è algoritmo che possa rendere la guerra accettabile. Per il Papa americano la tecnologia può minare la democrazia, e ci siamo. Da invidia ad Amazon, il potere senza limiti dei faraoni della rete. E ancora, le magnifiche sette di Wall Street valgono oltre 23 mila miliardi di dollari, più del PIL dell'intera eurozona, dettano le regole del web gestendo dati e algoritmi e monetizzano sempre. E ancora andiamo avanti, ecco perché il Santo Padre interviene, fa bene prima che sia troppo tardi. Iran, intesa non imminente, Trump ai paesi del Golfo, subito sì ai patti di Abramo, il regime parla di progressi su molti fronti ma lo stallo resta, il tycoon, sigleremo un accordo grandioso e torneremo a sparare. Ma intanto già sono stati i cosiddetti spari, cioè sono stati colpiti dei siti in Iran da parte di Israele e anche degli americani. Al vaglio un piano per riaprire Hormuz in 30 giorni. E ancora, Galibaf e Arachichi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar, mentre i pakistani Sharif e Munir sono volati da Xi Jinping. Gli iraniani starebbero cercando garanzie con Pechino, sarebbero pronti a spostare l'uranio arricchito in Cina. Lavrov a Rubio, evacuare l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev, perché Lavrov, cioè la Russia, ci riprova con Putin, vuole ancora abbattere il governo ucraino che si difende disperatamente. E ancora, i mercati vedono l'accordo, greggio in calo, Piazza Affari oltre i massimi di 26 anni fa, petrolio a picco meno 7% col WTI americano sceso sotto i 90 dollari, ma gli analisti avvertono, l'apertura risolve lo shock, ci vuole un anno per la nuova normalità, quindi andremo a soffrire molto. Ci mancava oltre al petrolio anche l'acqua, che poi sarebbe l'oro bianco di Teramo, svenduto, regalato ad altre città dell'Abruzzo che non hanno saputo governare questa preziosa risorsa per tutti noi, anzi si sono lasciati andare e adesso pensano che la Ruzzoreti possa colmare i loro debiti e soprattutto quello che loro non sono riusciti a fare. Questa è la storia. E dove sono i politici teramani? Perché in regione possono farsi valere. Io l'avrei fatto. I mercati vedono andiamo ancora avanti, petrolio fuori da Hormuz con la rotta fantasma, la strategia degli Emirati, le navi della Abu Dhabi National Oil Company lasciano lo stretto con i transponder spenti seguendo un tragitto sicuro, nel fine settimana anche 21 passaggi ufficiali, insomma c'è qualcuno che esce dallo stretto di Hormuz seguendo una linea ben precisa. Torino, 8 arrestati dopo il derby, tifoso ferito, scontro sulla ricostruzione, il padre del commercialista in ospedale, mio figlio è stato colpito da un lacrimogeno. Dall'impronta ai soliloqui, sempre le sue consulenze per smontare le accuse. Garlasco, la difesa, nuovo indagato per morti Chiara Poggi, contrattacca, palmo della mano non identificabile, orma del piede non sua, zero prove degli audio. Contestualizzati, monologhi in auto, non hanno natura confessoria, Andrea ha tempo fino a domani per farsi interrogare. E ancora, Bengasi, attivisti in carcere, in attesa dell'espulsione, i PM Flottiglia fu sequestro. Processati davanti al tribunale di Bengasi, con i migrati clandestini potrebbero tornare in Italia nei prossimi giorni dopo l'espulsione, Domenico Centrone e Dina Alberizzi, due attivisti del convoglio di terra della flottiglia fermati in Libia insieme ad altri esponenti, altri attivisti della flottiglia. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Casa Montanà, il caso del concerto, i soldi spariti, solo ritardo, 1000 euro ogni famiglia. A un mese dall'evento di beneficenza Rosanna, gli aiuti non sono ancora arrivati, la replica dell'associazione, incasso basso e i primi sostegni partiranno subito. Dunque, veniamo a un'altra notizia. Sub italiani morti alle Maldive, l'indagine su richiesta dell'università e ricercatori. La vicenda del profilo della professoressa cancellato dal sito dell'Ateneo, svolte ieri le prime due autopsie. Certo che forse questa
professoressa, tanto esperta di mare, insomma, poteva far sì che la figlia non andasse, perché comunque è pericoloso. E ancora veniamo a un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina, siamo arrivati a Teramo e dintorni. Casa col debito condominiale, il tribunale dice non va pagato. Praticamente la signora aveva acquistato un appartamento che aveva un debito condominiale di 11.000 euro perché il vecchio proprietario dell'appartamento non aveva pagato mai, e quindi è arrivato a questa somma di 11.000 euro, ma la legge dice che bisogna pagare, per chi acquista questo appartamento, bisogna pagare solo le ultime due tornate del condominio. Truffe agli anziani, incontro con l'arma dei carabinieri, al piano della lente riunione con i cittadini per prevenire i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. E ancora andiamo avanti, riforma dell'acqua, il PD difende Teramo, servono garanzie. Di Pasquale Pepe contestano i criteri adottati dalla regione, a rischio soprattutto le aree interne, i costi dell'acqua gli eviteranno. E come si fa a non essere d'accordo con il sindaco D'Alberto, che dice Teramo non può pagare le leggerezze di altri consorsi dell'acqua, va bene, che in questo lungo periodo non hanno fatto nulla per invertire la rotta. Solo Teramo, mi sembra, Ruzzoretti, è veramente inattivo e si dà davvero un grande affare, ma tutte queste risorse non possiamo buttare così, perché da altre parti non fanno niente, quindi arriva Teramo che salva il mondo. A me mi sembra una cosa assurda. L'Università Teramana ricorda intanto Giulio Regeni, a 10 anni dalla morte del ricercatore, la proiezione di tutto il male del mondo. A proposito dell'acqua, se fossi stato io assessore, consigliere all'Aquila della regione, avrei detto assolutamente no. Ma avrei fatto un po' anche il matto, perché l'acqua è un bene troppo prezioso, va bene? Ognuno. Noi potremmo dare soltanto consigli per come si fa per le altre città d'Abruzzo, ma non dare la nostra acqua, non dare i nostri soldi, non aspettare che ci sia un aumento, perché ci sarà dopo la fusione, sarà un aumento. Addirittura vogliono fare un solo ente acquedottifero in Abruzzo, assurdo, che poi l'acqua la portano dove vogliono, capite? Discarica, chiesto ampliamento, ma c'è il no dei comitati locali, i privati vogliono realizzare un terzo lotto, pubblicato alla regione lo studio di impatto ambientale, l'osservatorio Valtordino rappresenta un nuovo insulto per il territorio, pronti a dare battaglia. A San Nicolò, semaforo fuori servizio proprio davanti alla scuola, è sempre più preoccupante la situazione in croce davanti alla scuola media Giovanni XXIII di San Nicolò Tordino. Beh, lì è un punto pericoloso e importante, il semaforo va rimesso in servizio subito. Casa di riposo, ecco altra storia, i sindacati, niente stipendi ancora, CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, la mensilità di aprile non sarà erogata in settimana. Questa è un'assurdità, perché chi lavora nella sanità deve essere pagato, punto e basta. E ancora veniamo un'altra notizia. Dunque, non paga il conto ristorante e prende attestati il proprietario. È successo un ristorante di Tortoreto nel 2023, quando arriva la fattura da 145 euro, prima dice di non avere più il portafoglio e poi che non salderà. L'uomo finito a processo per lesioni, estorsioni e assolto dopo la remissione della querela. E beh, insomma, voglio dire, dopo tutto quello che ha fatto, rimettere la querela mi sembra un po' azzardato. Doveva pagare per quello che ha fatto, ha sbagliato, quindi deve pagare. Furto in casa, rubati ori per 1.000 euro a Villa Mosca, furto un appartamento di Villa Mosca nel bottino gioielli per un valore di circa 1.000 euro e alcuni oggetti in argento. Il colpo è stato portato a segno quando i proprietari erano fuori casa. E ancora, Riviera del Gigante si va avanti con l'intesa, 7 comuni della Costa Teramana sono pronti a rinnovare la collaborazione e il brand turistico che fa molto parlare di sé all'estero, questa Riviera del Gigante, cioè tutta la Riviera del Teramano. Viabilità A24, svincolo di Teramo Est, chiude per 2 notti dalle 22 alle 6 del mattino. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, Tortoreto piange l'arciere del Paglio, confermata la causa del malore per la morte del 33enne De Ascentis, Leonardo De Ascentis, deceduto nella sua abitazione, trovato poi da genitori, non era sposato. Piazza da riqualificare alla Badriata,
musica, petizione per bloccare il piano del comune. Non moderati, avvia la raccolta di firme da approfondire la proporzionalità tra costi e benefici. L'assessore Vallese boccia l'alternativa del parcheggio sotterraneo ad Alba Adriatica. La spesa aumenta troppo. E ancora, ciclista investito dall'auto e soccorso con l'eliambulanza. Era in sella la sua bici elettrica quando c'è stato lo scontro con una vettura. Si tratta di un uomo di 50 anni che da ieri pomeriggio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo al Mazzini. Bilancio entrati a Martinsicuro 5,5 milioni in 4 mesi. L'assessore Tomolini, risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. E ancora, via Taon delle Velle, scontro, serve un confronto con la città. Il consigliere di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto, una scelta unilaterale del comune che riapre l'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà. E ancora, vediamo un'altra notizia, comune di Giulianova battaglia per una multa, cittadina vince il ricorso ma l'amministrazione insiste e presenta l'appello. E ancora, vediamo un'altra notizia, arrivano risorse a Roseto per riqualificare impianti sportivi, il comune stanzia i fondi per 2 strutture di Campamare e Marcone, spazi importanti soprattutto per i più giovani. Cura del Verde, sempre Roseto, prende il via oggi i lavori nella zona nord in attesa dell'arrivo dell'estate, ormai ci siamo. Uliveto, appello della regione, manca il censimento ufficiale, ma taglia per gli alberi monumentali, senza la tutela giuridica viene compromessa la vita delle piante. Colonnina inclinata pericolosa, consigliere Petrini, sempre Roseto, critico sul nuovo impianto per le auto elettriche installata sulla statale 16. Via delle Ville, sempre Roseto, sosta selvaggia e rischi, a Colonia Spiaggia la denuncia dei residenti. Scatta a Pineto il sequestro della Chemipol, doppio sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il provvedimento. La proprietà, un passaggio significativo per il ripristino della piena operatività aziendale. Beach tennis, gara e spettacolo per 4 giorni a Silvi dal 4 al 7 giugno, evento con atleti in arrivo da tutta Italia, in palio punti per ranking mondiale. Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, il conguaglio della tassa sui rifiuti, agli utenti inviate solo le prime 3, timori per magari una bella mazzata finale. Va bene, può capitare. Allora andiamo con lo sport, tante le notizie. Milan, arriva la rivoluzione, licenziato in tronco Allegri, che però fa gola al Napoli. Prossimamente c'è naturalmente l'accordo col Napoli, sarà Cardinale tiene fede alle sue decisioni e caccia tutti. Ora per la panchina Micaldi sono Irola e Italiano. Dunque, ma c'è chi pensa a Xavi Alonso. Le 6 sconfitte nelle ultime 10 partite hanno segnato il tracollo dei rossoneri. Il presidente rinnova la fiducia a Ibrahimovic, che resta a far parte della dirigenza. Dunque, scontri nel derby tra Torino e Juventus. Tifoso è grave in ospedale ma stabile. Marco Basoccu e l'ultra bianconero in coma. Il padre, una bottiglia non ti spacca la testa. E ancora, veniamo un'altra notizia. Diramate le convocazioni di Baldini. Da Gasso a Prodo in nazionale maggiore. Complimenti, arrivo in nazionale anche da Gasso, ex del Pescara, che poi insomma i giocatori li aveva anche buoni. Va bene, dunque vedremo un po' cosa farà Silvio Baldini, che secondo me potrebbe anche restare in quel posto lì, perché come allenatore nazionale italiana, perché secondo me è uno che è bravo ma soprattutto è anche molto fortunato. Vabbè, Gattuso, Lazio, pronti 2 anni di contratto, sorpresa in casa Lazio. Il patron della società Lotito ha scelto il prossimo allenatore dopo l'addio di Maurizio Sarri, che approda all'Atalanta. Capolavoro dell'abruzzese Di Francesco, da gatto nero al trionfo. Il tecnico, dopo 2 retrocessioni consecutive, ha firmato a salvezza del Lecce. Anni duri da digerire, tolto un po' di sfortuna, futuro il contratto, vedremo che dice il presidente. La finale Champions sfiorata alla Roma, poi 3 esoneri e 2 retrocessioni, ora il rilancio in Salento. Dunque sono momenti buoni, peccato, spiace per il giugliese Giampaolo, che è retrocesso con la sua Cremonese. Ancora, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard, ed è pronto dopo la sosta. La Corsa Rosa entra l'ultima settimana, si arriva in salita, il danese è tra i favoriti sicuramente.
Nella Formula 1 Kimi Antonelli, italianissimo, vuole in Formula 1, aspetta Monaco in TV e boom di ascolti dopo il Gran Premio del Canada. Complimenti per questo ragazzetto, eh. Dunque tennis, Berrettini e Cobolli avanti, oggi c'è il debutto di Jannik Sinner, il campione azzurro in campo stasera non prima delle 20:15, scusate, col francese Dabur, attesa anche per Darder e Arnaldi, tra le donne Bella Paolini, Wawrinka eliminato. Va bene, dunque ancora Serie C, Pescara Insigne verso l'addio, per panchina spunta Troise, la volontà del fantasista napoletano è quella di giocare in Serie A, ma prende quota la pista Qatar. Intanto la società lavora sul mister Gorgone, non sarà confermato, se lontana anche Pagliuca, anche se per me Gorgone non è che abbia fatto male, solo che vuoi chiudere la stalla quando sono scappati tutti i buoi, beh insomma chiedevi un po' troppo. Allora, buona notizia a Teramo, Pomante resta, il tecnico resta in panchina, il club biancorosso incontra il mister e lo blinda per la prossima stagione, da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio del Teramo Calcio, staremo a vedere. Intanto però quello che ci interessa è che Marco Pomante resta alla guida del Teramo Calcio, sarebbe stato veramente un'offesa, una bestemmia mandarlo via, perché ha fatto sempre bene e diciamo che è una sicurezza nei risultati questo Marco Pomante, lo si può anche criticare quando volete, ma per me rimane un punto fermo. Mercorelli, portiere del Chieti, amarissimo, Chieti merita altre categorie, il capitano attende sviluppi societari dopo la retrocessione Eccellenza, vorrei restare qui. Oggi al Marucino è in programma la proiezione del documentario sulla curva Volpi. E ancora la Sant'Egidiese sogna la finale, Cappellacci in prima fila, sarà una gara tosta, dice il vice di Cappellacci Censori, domenica Alfadini, ritorno della semifinale con la SPAL, il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi, arrivare alla finalissima. Immaginate un po' la Sant'Egidiese che si ritrova anche lei in Serie D, che campionato, noi però speriamo di arrivare in Serie C, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, vediamo subito adesso invece al basket di Serie 2, la finale playout, Roseto tutta una notte per la salvezza, domani alle 21 Roseto Basket a Ruvo di Puglia, i biancazzurri si giocano la stagione in gara 5 dopo aver riportato la serie in parità, siamo sul 2-2, ma adesso si gioca a Ruvo di Puglia, beh ci vuole chiaramente una prestazione super da parte del Roseto per potersi salvare. Stop col notiziario, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.

0: Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti allora con gli appunti di Radio Amica International. Che musica va su Radio Amica? I favolosi anni 60, 70, 80 ci sono proprio tutti, da Celentano Morandi, da Mina Aipù, eccetera, cioè i Nomadi, di tutto di più, eh? E c'è anche il super cantante delle signore, anche qui a Teramo, c'è, cioè Julio Iglesias, di Santa Bovina Redi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Ok, bene signori, le grandi notizie riservate in arrivo subito con la scuola musicale, il maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', vai pure, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene bene, dunque notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per l'estate. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, al 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti con stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Raulino, un mondo di risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente, aperto lunedì a sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, e se il motore della tua auto non va, prova con la stazione di servizio IP di Fratelli Ciprietti, eh? Dunque andiamo avanti signori, perché siamo arrivati al esattamente al 26 di maggio, martedì. Stasera nella raccolta porta a porta non va niente, va bene? Perfetto, stasera siamo esonerati, nulla. Signori, ci siamo, il momento della fortuna, perché oggi è martedì, si torna a giocare. Vediamo un po' se riusciamo a prendere sti soldini del 6, eh? Ve lo auguro di cuore, vai. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti signori, perché abbiamo un momento riservato alla fortuna. Concorso numero 84, il 6 stasera vale 170 milioni di euro circa, 169 milioni 900 euro. Pensate un po'. Vabbè, dunque veniamo
2: adesso invece all'otto, Ruote Scelte, Cagliari e Firenze, numeri consigliati 31, 33, 38 abbinati al 67, 68, ripeto 31, 33, 38 abbinati al 67, 68 su Cagliari e Firenze, su Milano e Napoli 60, 62, 67 abbinati al 25, 26, ripeto 60, 62, 67 abbinati al 25 e 26 su Milano e Napoli. Sui numeri abbiamo dato i numeri, è importante. Dunque, tra poco le farmacie di turno e i nostri super festival del momento. Prego regia, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
2: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo avanti signori, perché abbiamo le farmacie di turno. Teramo, Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, Mocione Bellante, Moretti, via Marconi 32, Mosciano, ad Atri Apicella, piazza Marconi Atri, a Piede Silvi di Pietro Pinetto, Giulianova, Parere Strobbe, Giulianova, Valivrata, Guazzieri, Neretto, Roseto, Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola, Orsini, Isola Gran Sasso, a Montorio d'Orisio, Fan Adriano, alla Solaga, Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani, ricordo che mercoledì 27, domani, Va bene, dunque, signori, ci siamo, è arrivato il momento delle super classifiche del giorno. Sentiamo un po', prego, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
2: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti signori, la Amica International 48 complimenti. Bene, ricordo anche che sulla Amica novità per gli angolini importanti, il disco, la canzone novità del mese, quella dei Bangaranga, la canzone Bangaranga cantata da Dara, vincitrice dell'Eurofestival. Poi abbiamo Cabana nella canzone più della settimana, firmata da Irama. Va bene, perfetto. Bene signori, ci siamo, andiamo con le super classifiche del martedì, vai!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Benissimo, dunque allora andiamo subito con la classifica speciale di quest'oggi. Le nuove abitazioni, dove ci sono più abitazioni nuove, dove acquistarle? Al primo posto c'è Roma, davanti a Milano, al terzo posto Firenze, al quarto Bologna, al quinto Bari, al sesto Torino, al settimo Napoli, all'ottavo Genova. In queste città ci sono abitazioni già pronte, nuove, va bene, pronte da immettere sul mercato. Accomodatevi, prego. Dunque, chiusura di primissima, signori, con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio subito da Radio Amica, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo naturalmente un momento riservato all'oroscopo del giorno. Ariete, la nuova configurazione ti tiene leggermente sotto tiro, alimentando una reattività che a lungo andare può rivelarsi faticosa. Toro, la tua ostinazione nel lavoro ti spinge a sbattere le corna contro un ostacolo che va, come spesso succede, tendi a prendere di petto. Gemelli, oggi il tuo è uno dei segni più privilegiati, l'armonia regna sovrana, i pianeti danno la capacità di rendere facile tutto quello che fai. Cancro, la giornata ti suggerisce di scalare marce e rallentare, paradossalmente al lavoro guadagnerai più terreno in questo modo che spingendo sull'acceleratore. Leone, sei un momento positivo e ricco di opportunità, ma per coglierlo è necessario che tu ti apra una visione delle cose diversa. Vergine, non sarà possibile capire tutto quello che sta muovendo nel lavoro e trovarne una interpretazione valida che possa aiutarti a mantenere l'orientamento. Bilancia, è curioso come nella configurazione di oggi il tuo segno sia al centro di una struttura particolarmente armoniosa, mentre la relazione tra Luna, che è il tuo segno, e Venere, che ti governa, è tesa. E ancora Scorpione, la tua capacità di dirigerti in maniera consapevole verso la crisi, accettando di cambiare per adeguarti all'evoluzione delle cose, è una grande risorsa, forse così che rimane davvero lo stesso. Sagittario, con la giornata di oggi il cielo ti invita a puntare tutto sulla comunicazione, perché attraverso lo scambio e il confronto che le tue energie acquistano nuovo vigore. Capricorno, un'inaspettata alleanza celeste viene a sostenere le tue iniziative nel lavoro, consentendoti di muoverti con leggerezza che dà un grande respiro alle tue iniziative. Acquario, un'armonia fuori dal comune ti abbraccia e protegge, invitandoti a alzare la posta in modo proporzionale alle tue aspirazioni. Pesci, quel nervosismo degli ultimi giorni che ti rendeva più irrequieto e dispersivo, oggi come per magia perde presa su di te, e in questo modo vedi ora apparire qualcosa che quella voce copriva. Va bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, riguarda chiaramente i programmi in televisione. Su Rai 1 il commissario Montalbano, su Rai 2 Belve Crime, su Rai 3 Indovina chi viene a cena, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Un Nuovo Inizio, Italia 1 Le Iene. avviene, presentano Inside Attualità, La 7 di martedì Attualità, TV 8 Ogni Tentazione Un Prezzo, Tele 9 Il Colpo del Secolo Film, e per finire su Iris Canale 22 arriva il film western Gli Uomini della Terra Selvaggia. Va bene, dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, De Gustibus, pane e pizza dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cruccioli 37, Teramo. Andiamo ancora avanti, Di Paolo Radamenti, le grandi marche, consiglio architetto, immobili, per una scelta importante, siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it, Di Paolo Arredamenti. Cosa va sulla nemica, musicalmente parlando, è il momento dei favolosi anni 60, 70, 80, dentro ci sono tutti, da Iglesias, Morande, Ipu, Evaglioni, di tutto di più. Vai, i nostri super festival fino al prossimo 30 giugno, l'appuntamento è con Una Foto per l'Estate, la raccolta porta a porta, oggi è martedì 26, stasera non c'è niente da portare, siamo esentati, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Veniamo alla raccolta porta a porta, dunque ascoltateci attraverso l'indirizzo radio web, e cioè Radio Amica International.it, e portateci in ogni parte del mondo con voi, va bene? Sarà un piacere, e avrete vicino sempre le notizie di Teramo, Abruzzo, Italia, eccetera, eccetera. Ciao a tutti, grazie e buona giornata.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno.

Vacanza al mare, un relax da vivere a Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le mungo.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.